Eu sun Andrea Meier, il bassist dalla Chapella Stelzerbuoba. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

D'ingiondar, da Luisa Famos. D'ingiondar c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portam vent sunt'iala, bütem flüm alla riva.

Ils auters, le Tour de Suisse, ans meina quest'enda en Rumantschia a Mustè, sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1, cun persunas che fan punts. Era trantra las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maggio trantra las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla 8 fino alla 9 della sera.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jar in Chastida per 1 million francs, bei in cas che ne finus Bettstein conoscent. Edel so che an Schweizers per Schwaden vin avant, der la Victoria contro l'Ungaria fa Romagnosin record. Qua in dus das Thema sozza la sis, al microfon Urs Müller, bien-gi. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jar in multe da 1 million francs per via da omissiun fiscala, quae rapporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce ad una sentenzia dal Tribunal Federal, che sai avant maun alle gazette da ta media. Questa procedura ne sai bittstaden conoscente, per qualche process fiscals ne sai in bitt publics in Svizzera. Konkret, Naja Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusazion della procedura penale currenta, seien datse nel pagament suspectus. Vincenz sta davant recira, per quaeca sei es Enricisco, chef della banca tervendites de firmes. La proxima procedura d'appellation è la vust. Da tirse la Chasalva a Washington eine persona seta in turn, quai a comunicar al Secret Service in la plataforma X. La persona sei s'avvicinata d'imposta controlla ed aia comenzà setar. Le sforze da sicurezza in sinna quai seta giù la persona. Dal sei tem sei eri una persona non partecipata e venita blessata. Il presidente degli Stati Uniti sei sta in la Chasalva dall'incidente. Der Blindikationsoffizials Nadat Yang Bitch, die FBI Investigation in Chausa. Nus mit einzel Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mundial a Chausa, la Svizzera pudi festivar la Sisav, la Victoria in la Sisav, la Partida. L'equipe dal trenader Jan Kadieu a declassa l'Ungaria con 9-0. Il capitani Romagnosi ha setaggi 3 goals in tai fernianc 5 minutes. Il si tratta del hat-trick il più spert in l'istorie del campionato mondiale de hockey singlatsch. In vers SRF a Josi manigia che quai a ergi da far cum clic.
2: Ja, ich glaube, wenn du so schnell 3 Goal machst, ist sicher auch ein Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten 2 Goal habe ich die Scheibe nicht optimal getroffen und sie ist dann gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich. Und das dritte war ein super Screen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
1: Schko, Finition der Phase der Gruppe fronte la Svizzera e il Mardians in la Finlanda. Die ulteriori risultati di Ersaira la Germania guadagna contro l'Austria con 6-2 e da con quai vinavant chances de se qualificiar per il quartfinals. Il medem vale per la Lettonia ca da sia vart guadagna contro Stadis Uniz con 4-2. In la gruppa B alla Svezia sorprendente ma in pers contro la Norvegia con 2-3 in a po' scia bitchpli se qualificiar ad arcina forza per il quartfinals. La Cechia abbatti la Slovacchia con 3-2 ed il Danemarca guadagna contro la Slovenia gist con 4-0. Del hockey singlatsch mit einsat del Ballaper regional in la terza liga schluen Lyon guadagna il derby contro Trunra Beus Claremain con 6-1. L'Omnezia perso ordaifer contro Melz con 0-5, schluen Lyon e vinavant alla testa della tabella con 6 punti a vantaggio in Melz. Trunra Beus è sin lo Chavelplatz, gist in plaz avant l'Omnezia. In la seconda liga a Valposchiavo Calcio guadagna ordaifer contro Schan, Claremain con 6-0. Domet per contra perso ordaifer contro Abdwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlavin senza migliorarsi nel terzo platz della tabella, domet e sen il penultim platz. Ed in la seconda liga interregionale a Quera 97 perso ordaifer contro Schaffhausen con 0-3. Il club della capitale è gist sotto il stritch sen il 12° platz. Ed anche il Ballapè internazionale, Bayern München ha guadagnato il doppio. Nel finale della Coppa Tudescia a Berlin, al campione tudesco guadagnato contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setato tutti 3 goals per Bayern. E le donne gli FC Barcelona hanno guadagnato la Champions League e nel finale ad Oslo hanno le catalane guadagnato contro OL Lione con 4-0. Bitsch pudi giugare il finale nella giuvna svizzera Sidney Schertenleib, che stade sin il banc de reserva de las catalanes. Per Barcelona es sta il quart titel in la Champions League.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sulegli in tir grigiun, quir dat indita cialires, con temperatures de 30 gradi. En sur e so selva dati 29 ed en lenge di note dati 22 gradi.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Mes ensemen de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Iel es gei, iel es gei, iel es tot. Ai mang tansch cu tot is oters. Gei or de las bucas dis mis umfants cura cieram pi picens, da den da ple, da loter pi pac. Na, sabetsch cumprar, vanin raps. Che è ons ainte da ons or sta da la mia vercla da betsch tu er comprar tot, mincia sfurlita. Che la deccia in a vercla per betsch tu er far discussions profondes. Inza curas, oi betsch ple funzionò. Allora vai a tutt'egna gia da discutar. Sun però per gronda par betsch nei da lomba e va betsch da vert la mia bursa. E dots? «Demai, si te vot gei, allora compra tez, con is disagen raps, ia dung nins.» Tota negna vot el becch ple, el dovra tutegna becch ple, simple manch usceia.
0: Impuls.

Schettet la radio, meine trasli storge de musica. Schett chansons, da venten grons hits. Ed è l'ora per la perpetna danza. RTL, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto a pagare in cestida per mai 1 milione francs, qua in casca e fin us pitcht ein conoscente. Il so che in Svizzers per Schwaden Wienerwand der la Victoria contro l'Ungheria fa Romagnosi in Rekord. Qua in dus il tema sozza la set, a microfono Urs Müller. BNG. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto a pagare una multa da 1 milione francs per via da omissione fiscale. Quai rapporta la Sonntagszeitung. Quella si referisce ad una sentenza dal Tribunal Federal che ne sei avant maun alle Gazette Stata Media. Questa procedura ne sei ein bisschen stata in conoscenza, per quai che process fiscals ne sei ein bisschen pubblic in Svizzera. Konkret, Naja Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusation della procedura penale currenta, seien dats in el pagament suspectus. Vincenz statt davant recire per quai che sei senricisco, chef della banca, ter vendites de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. Da tirs de la Chasalva Washington eine Persona se tanturn, quae ha cominciato il Secret Service in la plataforma X. La persona sei s'avvicinata ad imposta controlla ed aia comenzà a setar. Le sforze de sicurezza in sine quae seta giù la persona. Dal se tem sei eri una persona non participata e venite blessata. Il presidente degli Stati Uniti sta in la Chasalva dall'incidente. Da pli indicazioni ufficiali sono dati Young Beach, gli FBI investigescia in Chausa. Nus mit einem Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mondiale a Chasa, alla Svizzera pudi festivar la Sisavla Victoria en la Sisavla Partida. L'equipe del trainer Jan Cadieu ha declassato l'Ungheria con 9-0. Il capitani, Roman Josi, ha setato 3 goals e tai per 5 minuti. E si tratta del hat-trick il più esperto in l'istoria del campionato mondiale di hockey. In vers SRF ha Josi maneggiato che quai a ergi da far con Klitsch.
3: Ja, ich glaube, wenn du so schnell 3 Goal machst, ist sicher auch ein Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten 2 Goal habe ich eigentlich nicht optimal getroffen und sie sind gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich. Und das dritte war ein super Screen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
2: Schon Finition der Phase der Gruppe fronte la Schweizer el Mardians in la Finlanda. Is ulteriurs resultats de dir saira, la Germania ha guadagnà contro l'Austria con 6-2 ed ha con quai vine van chances de se qualificar per il quartfinals. Il medem vale per la Lettonia, cada si avar guadagnà contro il Stati Uniti con 4-2. In la gruppa B ha la Svezia sorprendente ma in pers contro la Norvegia con 2-3 e na po' uscire Bicipli se qualificar ordac una forza per il quartfinals. La Cechia ha battuto la Slovacchia con 3-2 ed il Danimarca ha guadagnato contro la Slovenia giusto con 4-0. Il hockey mi dà in del Balapè regionale. In la terza liga Slovenion guadagna il derby contro Tronrebeus, Claremain con 6-1. L'Umnezia perso Daifer contro Melz con 0-5. Slovenion e viene avanti la testa della con 6 punti avvantaggi in Melz. Tronrebeus e sin lo Chavelplatz gist in Platz avant l'Umnezia. In la seconda liga a Valposchiavo Calcio grignaur Daifer contro Schan, Claremain con 6-0. Domat per contra perso Daifer contro Abdwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlawin senza migliorarsi nel terzo Platz della tabella, Domat e sin il penultim Platz. Ed in la seconda liga interregionale a Quire 97 perso Daifer contro Schaffusa con 0-3. Il club della capitale gist sotto il strich sin il 12° Platz. Ed anche il Balapè internazionale, Bayern München ha guadagnato il double. Nel finale della Coppa Tudescia a Berlin al campione Tudescia guadagnato contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setato tutti 3 goals per Bayern. E le donne del FC Barcelona hanno guadagnato la Champions League e nel finale ad Oslo hanno le catalane guadagnato contro Lyon con 4-0. Bitsch pudi giugare il final nella giufna svizzera Sidney Schertenleib, che stades in il banc de reserva per les catalanes. Per Barcelona si sta il quart titel in la Champions League.
1: La meteo.
2: Ozzati Blair sull'Eglia l'entir Chantun, a cui era dat in dida cialires con temperature de 31 gradi. En sur e sotselva dati 29 ed en lenge di notte dati 23 gradi.
1: Vias e traffic.
2: In l'autostrada 3 di Strand Tusau Nord del tunnel Isla Bella si deve fare attenzione in ome due direzioni, quai per via da animati in via.
0: Quai in stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas.
4: I confess I love you.
0: Musica non-stop.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto pagare in ciastide per mai 1 million francs, quen in casche ne finus bitstein conoscent. Ed il so che an Schweizers per schwaden, vinevant ter la Victoria contro l'Ungaria fa Romagnosi in record. Quen dus seme sozza la soc, al microfon Urs Müller. BNG. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahr in eine Multe da bun mein 1 million francs per via da omission fiscala. Quai reporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce d'in sentenzia dal Tribunal Federal che sei avant maun alles Gazettes da media. Questa procedura ne sei ein bisch da den conoscente per qualche Prozess fiscals ne sei ein bisch publics in Svizzera. Konkret neue Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta sei in dazze nel pagament suspectus. Vincenz statt davant tricira, per qualcel sei senricisco chef della banca ter vendites de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. Datiers de la Cia Salva a Washington a una persona seta in turn, qua ha comunicato il Secret Service in la plataforma X. La persona sei s'avvicinata ad imposte controlla ed aia cominciato a setar. Le sforze de sicurezza aian sino qua seta giù la persona. Dal setem sei er in una persona non partecipata venida blessata. Il presidente degli Stati Uniti sei sta in la Cia Salva dell'incidente. Der pli indikationsoffizielles ne dati ang bitch, die FBI investigescha en chausa. Nu sind il Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mondiale a Chiasa, alla Svizzera pudi festivar la sisavla Victoria en la sisavla Partida. L'equipa del trenader Jan Kadieu ha declassato l'Ungaria con 9-0. Il capitani Romagnosi ha sita gistrais gols entai fernjank 5 minutes. E se tracta del hat-trick il pli spert en l'istorgi del campionati mondial da hockey singlatsch. En vers SRF a Josi manigia che quai aia ergi da far con klitsch.
3: Ja, ich glaube, wenn du so schnell drei Goal machst, ist sicher auch ein bisschen Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten zwei Goal habe ich die nicht optimal getroffen und sie sind gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich gewesen. Und das dritte war ein super Screen gewesen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
2: Schko, Finition der Phase der Gruppe fronte la Schweizer el Mardi angst in la Finlanda. Ils ulteriurs resultats de dier, la Germania guadagna contro l'Austria con 6-2 ed ha con quai vinevant la chance de qualificarsi per le quartfinals. Il medem vala per la Lettonia, che da Sievart guadagna contro il Stadio Zenitz con 4-2. En la gruppa B alla Svezia sorprendente ma in pers contro la Norvegia con 2-3 e na po' uscire Beachplis a qualificar ort acina forza per le quartfinals. La Cechia ha battuto la Slovacchia con 3-2 ed il Danemarca ha guadagnato contro la Slovenia Gisch con 4-0. Del hockey singlatsch mit 1 per il Balapè regional en la terza liga a Schloenlion guadagnato il derby contro Trondra Beus Kleremain con 6-1. L'Umnezzi per contro ha perso Ordaifer contro Melz con 0-5. Schloenlion è vinevant alla testa della tabella con 6 punti avantaggi in Melz. Trun Rebeus è sin l'Ociavelplatz gist avant Lumnezia. In la seconda liga a Valpo Schiavo Calcio guadagna Ordaifer contro Schan, Kleremain con 6-0. Domet per contro pers Ordaifer contro Abtwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlawin senza migliorarsi il terzo Platz della tabella. Domat e sen il penultim Platz. Ed en la seconda liga interregionale a Quira 97 pers Ordaifer contro Schaffhausen con 0-3. Il club della capitale gisch zutel Stritsch sen il dodijavel Platz. E per finire anche il Balapè internazionale, Bayern München a Gudigna il Dobel. En il finale della Coppa Tudesch a Berlin al Campion Tudesch Gudigna contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setta tutti 3 goals per Bayern. E las donnas gli FC Barcelona han grignà la Champions League en il final ad Oslo an las catalanas grignà contr OL Lyonnais con 4-0. Bitch pudi giugare il final nalla giufna svizzera Sidney Schertenleib, che stade sin il banc de reserve de las catalanas. Per Barcelona es ista il quart titel en la Champions League.
1: La meteo.
2: Oggi stati bler sull'eglia l'entir grigiun, a quere dati indide cialires con temperature da 31 gradi. En sur e sot selve dati 29 ed en lenge di notte dati 23 gradi.
0: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch. RTR Vita e Greta.
5: Cavaliers, la Sontia Fossa, Jerusalem, Jesus, Rituals.
6: Ivan Giuseo, con che finum no Ritterschlag, schicins dei, con la spada, schicins veir dis films, che lei il cardinal ci data nox.
5: Quella tuna d'ingredienze din roman da Dan Brown, ne din film da Robin Hood, è nils cavazzins principals da vita a Creta da Doz. Tils ordens de cavaliers portan las donnas il titel Dama. Es ja son bo ina dama, son eu, Claudia Catomen, quella che accompagna vos tras las aventuras de quella missione de Ciuncheismas, in cordial benvenia.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils ans 2000 se s'enflava il thriller Sacrileg de Da Vinci Code sin ben qual mese de notch. El roman fictiv di l'autur american Dan Brown, che è più tard è venuto als kinos con Tom Hanks e Audrey Tautou e le role principali, va per una conspirazione della baselgia cattolica in connex con Jesus ad il sogno graal. E va per rituals, ils templiers, religion, misteris. Scienzauda per la prima gara degli Orden dels Cavaliers della Santa Fossa da Gerusalem, se ves venienda mensch con prim a Schien Malec. In realtà, sei denton tut auter, raquenta a Rombalini, che è sez Cavalier, e part da quei Orden ad Andrina Caprez.
2: Ehe che le total ins Giuter, it's codis da Dan Brown und da far quasi una vocula realtà della Baselgia. Ad ils Cavaliers scu quel ci nux ischens dat il dus formas a quelle ils Maltesers ci è souverän a nux de la Sontia Fossa nux ischens sota mes directa mancia il Papa. Che ci nux vagn è anzasetz avert a navut da das secrets oder inzicizu po insomma bech.
3: Na vot kun misteris anche cas c'è allora la Fegna Meira?
2: Fegna Meira dat il treis, forse la Fegna Meira principale è da gidare su stinec ils cristians entra la terra soncia, entra il patriarchat latin.
3: C'è il patriarchat latin?
2: Patriarchat latin, che le è puspenia erigia, il 19 centenier, che le plis teres anzemen.
3: Scusi te, exact, in den calasteres?
2: Nux gidagn finanzial manch, nux gidagn a dar scola, a scolazion per scolasts, per plevans, ad umfans, spitals, lis nocile angal umfans impedis, ad uscena avant. Che la scuola, per esempio, è invece che i cristiani si pone la scuola, ma anche le altre religioni per promuovere una convivenza tra le religioni.
3: C'è rola gioia la guerra o anche la stessa da vicinanza?
2: Per tutto la guerra, che naturalmente la guerra è dentro c'è triste, dentro c'è mai buon, però nox scu urden zatignan urda chosas politicas ni commentars politics che il prind nox pitch da far.
3: A box vet di scuri da treis fegna meira c'è alla proxima?
2: In a fegna meira er da nox e ci veiver spiritual da crec in veiver exemplaric cristian er il veiver an la baselge il era messa fin avant a Decoration per tots, pils cartains e bec cartains, e tu fai in avanti degna nic più maneva la dia, de per de.
3: Ad allo dati gian la terza fegna meira?
2: La terza fegna meira è ir in veiver in zeman trant nox, ci accompagnan ir lugt piviglia da nox, visitagn els, nox nin ir in zeman, vagn redunanzas, a Gian era vurdar certas chiusas, vagn ir lopu speci, dex cininian zemen, gian ora zciun, treis, quattro dex usceia.
3: Cant public oder cant accessibil ein allora ken? Iva, ang mai gi santi avanda ken?
2: Na kele usceia ci ins vo becce far reclama, ins vo becce nic pili se gi sci simpel, a siva public certe cose del neutral pubblico si le in a messa si lo elir la luci ponic nos fajan a posta messa in pubblica si la luci della vicinanca pon er esser presentes a veien nux also na vot da zu po
3: a vox at ste ja pitchi simpel da nic pisse ein denke urden da cavaliers scuvei alla lora orche processtians stoff farber nic commember nic commembra
2: Er come membra, non si vuole sivere da quel che ci esiste, il urden uscea, vanno le donne erse il posto. Per esempio, la nostra piota è ossa in primo momento una donna. Per non spiegare, in zona di essere battaglia cattolica, la comunione, cresma naturale, si va scienze emirido, in zona di essere mirido in Baselgia, scienze un fans, in zona di essere battaglies. E in questo vecchio, certi padrini, ci deien bagni, che veiva drec, che è un conoscente, che è un buon esempio, si va in una Nihilopstadt, in l'Uest, ci sto dar il ok, a dire che è una volta schlete, avant man, ja, differenti cose ci sto in conquistar, per saper non capire.
3: A cedos, per esempio, se una persona è ben maritata, se la è anche meglio giovane, o non partenare, non partenare, anche, insomma?
2: Essere l'Uscea, ci meglio giovane, son bitch nicht billig sein soter. Pivote di quel de schon canton se si venni da 30 piuttosto an se. Weiver an concubinat wo bitch. Also bi spert ci in se ci stat an concubinat an con la madema adressa in sol ben nicht billig se.
3: Os gets kriteris scuchan so an soma davantar come member ni come membra. Scu vuoi si van avant?
2: Tutti i documenti sono a Roma, a vignan controllo, a vign dona vos, gli è buon che la persona può nicr pili da sé. Allora datili in investitura, che l'investitura vo cotter nox treis dex, con il venerdì, vigilia, adorazione, con ampurmeter, in zod ampurmeter, che la obbedienza e tutte le altre cose, con una sottoscrizione e den contract. Perché c'è che da saver, per sperci in svin per sé, in sresti per la vita per pedna cavalieri. In so bec ple, decr iles bec eser ple. Che las obbligazioni da sustinec, iz cristians, resta. Non tira vita. Se va in sala sonda, non tra con investitura, and investitura vin di pleet. Investar, metter se il mantel, che il mantel ci nox vagn.
3: C'è che per il mantel, se vez le scriver, scuci che vagnor.
2: Che il mantel è le donne o il mantel necro, con se la croce da Gerusalem, ad il omens o il mantel alf, con se la croce, non so, in bere, le donne o in vel necro, assiva in sol pibot, ivan gi uscea, con che scinum no ritter schlag, scucins dei, con la spada, se scucins veir dis films, che le il cardinal ci data nox, Pibot eri che l'anga la Gerusalem, adots per anza far che il ternox con Svizzera.
3: A ter las donas el che process in madè mercula spadas e las spatlas aden si va cavalieras?
2: Nata las donas eli oder lo eli bec la spada, tils cavaliers eli osa erbe plen la spada ma bagni na croc. Ta las donas numradas damas si va eli Er la croce osa a pibot ni William Bracedas. Escu il tenda plisse ein tag gel cres.
3: A cuci che las damas at cavaliers on facce ritual, allora survigne in antira massa ciosus.
2: Ea, i vin tracciant ad els o ad elas il mantel, che il mantel è il simbol per pellegrin, no? Si sono pellegrins dall'antira veta, dalla veta con Christus finale, che le gioir, perché ci sono nin da rivagni di pellegrin eser, già di tempo medievale. Non si sono però bextus participus veda geras o crujadas. Si va in survigni anche in crux anturn, Kulets, la croce da Gerusalem, las insignias, che le piccian batun, e duscena avanti ci insporta, cura ci insamosa in Baselgia culurden. Si va in spoil a mettere vedi il nome, in spoil mettere vedi a voce, per esempio Bellini, di sbustab, senza il cavalier.
3: Alas donas?
2: Naturalir.
3: Che capeta il secondo da che la investitura scuva si va avanti?
2: siva dell'investitura foni quels candidats an sets part a l'urden la sera Elena Chania an seman ad il desiva la domenica ins vol ur ad ins fo mesa an seman culpival che li mutecci nox ischens in a part della baselgia sotto mes directa manche il papa però Vielleicht ein paar der Bibel, Christian, Dalla, Vishnanke oder die Lino Notizens.
3: Loren, in diesem Premdus-Dex ist es proprio die Wasserwohn, an die Terzte ein Publik.
2: Ehele, schizont, die in diesem Premdus-Dex waren sie, lug die Bibel, die von Bart, die von der Nick, und die le erwerte manch, und sie waren ihr lo, oder lugt.
3: Vox ist es er Präsident der Sektion Kuretia inklusive Principati da Liechtenstein, die Orden des Kavaliers der Sancta Fossa da Jerusalem, la Investitura da Caston o li einen li Spezial per Vox.
2: Ja, le ist un il Präsident der Kulturei la Sektion und la Sektion Schweizer Tudestia a Principati. Kennt sich ein bisschen, nos waren gestern die Kurz bei einem Festival, la Festa, viel importanter, nos waren il Kardinal Cireva, waren Lugt Orda Jerusalem Cireva, Lugt Erotra del Antirmont, l'America del Sud, am Finien, l'Europa del Nord, waren tots, blere Lugt a Kochi, Festival schon nox.
3: Was wird dich, die Urden von Part der Baselgia Katholika nur Platzesses 11, piuttosto der Wart Konservativa der Baselgia, nicht der Baselgia Moderna?
2: Das ist eine greve Frage für mich, weil ich Part bezeichnet an Konservativ und an Progressiv. Nox ist eine Lengia Katholika. Aquela è bec strancia cattolica, ma ben legge cattolica si plomancia. Non so ti nani ved aquela. Allora, in sdati, ben aquelas discussions, egli anche conservativ o progressiv, non so ti nani si plomancia su ci ves da deser.
3: C'è status alle i orden da cavaliers?
2: Natural e che forza c'è exclusiv. Uns is Cavaliers so da d'Inghilterra schuicins metta avant che natural ir Cavaliers aber or de nossa vista bitch offiziell dil status è pitost modesta dat ad umilitanza in nos moto ad pitost esser un po pi modest ci musafos in capitalism ni da calasiosas che fisen sa sets previa Aber er noch ist uns ein gar kein Stang, es Zoters.
3: Ein Graz, Vic, Aron Bellini, per Kalimbista. Es ist Davos, so weiss ein guter Tag, Davos. Kannst du es ja an Don, die Vox, wenn du dich um den Portar in den Mantel Alpha, la Krux, da Jerusalem, a Kura, die Verschätzung?
2: Kelle ein bisschen different, dependent, natürlich, die Kultur ist in See, also, noch zwei, per Exempel, se Muster, so ein Platz, noch zwei, il pellegrinare a Zitello vanza però senza mantel si va vanza il chapetel co ternux dall'investitura a degna però sin svot in spol far part u bleres chosas antil anten schwizra der antil exterior ad sin portes portar fich fich savens sin sles
4: Aron Bellini degli Orden dels Cavaliers della Sancta Fossa da Gerusalem en discurs con Andrina Caprez. Sin rtr.ch sot il Cavazin Cultura an fleise fotografies dils rituals dallas monduras dils cavaliers a dallas damas.

0: plevons e plevonessas che vengono per noi al Grischun. In Gins hanno da più agito il suo spirito di prendere un romanzo, altri forse meno. Per jetzt andiamo da più vaios. Se persone da terra di astra vengono in Svizzera, ci portano per noi. Exact, specialità culinarie. A quei buoni autori che plavons vengono da terra di astra. Senza quel plavons, dessi gleiti ne gin priedi, ne gin a messa. Persone indigene, romances, che fanno quella lavoro, vengono ad in a pliscarz. Il nie film dels contrasts da der ter. Data dus plevons ad ina plevonessa ina faccia ad ina vusch. Inde dels ei saci ve lavor che arrivaus da l'India a son vic. Quella ein crescer per sia patria, lusse metta el vid il cugenà.
1: Quel porta biara gordiences da mia famiglia, della mia patria, se giro mai.
2: Magno con pesce ai la combinazione.
1: Il mondo delle spezzerie.
3: Io sempre ho scritto il mio linguaggio, plus tudesh, chili, curcuma.
0: A sto essere che plavon dall'India a bujen mel da viuls, le spezzerie si samflano ad amen in 13 scuppes melnes da mel da viuls. Malgrat che il viva a lavura e l'iester, sappi egli che la Svizzera, la surselva, segi zicei miraculous.
4: Già sul selva usano i vendori Biarsons e usano son di già sco in una seconda patria, sai udì, in una seconda patria. Già si sente il bain che ho.
0: Asci è sur saci della pleif da son vic. E da son vic è salauf, leo esi Adam Pradel dalla Polonia, casur priu la pleif sur ses. Cui va più lungaci agen il scartens della pleif sur ses ed el am flau in nomnader comunabel, raquenta sur Adam.
5: Die Leute von Anfang an wollten mit mir sprechen und die sprechen auch zusätzlich Deutsch. Und ich war hier gekommen, ich konnte schon Deutsch sprechen und ich habe damals die romanische Sprache ein bisschen gelernt und weiter ein bisschen gelernt, aber wir haben gesehen, wir können uns verständigen sehr gut auf dieser Ebene, auf Deutsch.

0: dann leider, ich verstehe die romanische Sprache, aber so frei kann ich leider nicht sprechen.
1: E tuttina anfle il romonge Platz Terrell e la liturgia, per esempio, con orazioni e canzoni romances. La davosa fermata figenus è una lignadina bassa, ad Ardez, tirina plevanessa, turicesa, che discuora romonge scoscia la foscrescida sì col romonge. Marian Strupe, i gletti die gens plevanessa d'Ardez, guarda Eftan. A vonna è la stada dici al Mexico. A copo mai, se cantata ad Ardez?
2: Devo no vons a Mexico lei veir in un lö in giù c'è sono un painestra a Dinamo. E lei aveva fatto ben restare in questa esperienza dell'interculturalità, dell'essere in sitio estra e di imprendere una nuova lingua.
1: Racconta Marian Strup, esperto d'est, spagnolo e francese, a Sconzauda, di scuola ella è perfetta romance. Se vi interessa svegliaus, vus leis udi, a surtutte vaseda pli da Marian Strup, Adam Pradella e Saci Velavor, lumerei il film da Isabel Jäger, Il sogno spiert sa è romance, della valur della lingua en Baselgia. Mentre ci vergaulas ciuns in SRF in, nis in play, RTR. Adostir in legno. Scoils films de Da Vinci Code datte al plaiz in via quella ga in pign legn. Motta clei.
3: Ci es quai. El dorma ant il crap. El zinsömgia ant il flor. El as sdruaglia ant il bestia. El sacia le sdruaglia ant il uman.
1: Ci è quai. Vus vesion in mumenet beda da studegia a cica Arno Arquint a dedicau su plaiz in via. La schliezion und diesen Kurt.

0: Greta e Greta. Il plet sin via.
1: Questa findiamma è puspe in una findiamma prolungida, con le lunghes processions silles vias. Sa, scha to quals che sesen agli auto en colonna, san a chi che hanno ingrazia quella findiamma. Arno Arquint, che è teolog, psicologa, scienziau de religion, con suo plaz in via.
2: Chi es quai? El dorma ant il crap, el s'insömgia ant il flor, e la sdruaglia ant il bestia, el sacia le sdruaglia ant il uman. Chi es magna conquist el? Magna es il spiert. Gratulazion a to quest ci anciatà la soluzion. Magna nun es quel spiert ci sumaglia ad un linzöl alp e ci improva da far temma in un cestè vegl. All'incontrari, il spiert ceu manai fa curagi e dà forza quia ed ossa. No festeggiain in quis dis cinquaisma. La tradizion quinta c'ha Gesù zamosada vo sia morte e resistanza ad una derce a sia scolares ed a ses amis. Ma davo l'ascensione non era el na più proes. Es un civ gronda temma ed es un sopaz. E l'ora, 50 dies davo Pasqua, il grond müdamaint. Es un nütz or da lur fores ed an quinta plein plagiair e con gronda persuasion dalla buna nova, da d'una vita in pace, contentezza e comunanza. Quist non es be una bella istorgina d'un temp fin già lönch passà. Minchun de no a fin già pudu far e po far mince momain der ceda nov quist experienza indescrivibla. Naturalmente, no eschen un psicofisicum, no vain un corp ed una psiche con emozions ed impisamains, ma no eschen amo bler de pü. No eschen nempe essenzial mainch spiert. Il spiert es quai ci fa orda dalch mort un esser vivaint. Il spiert sa transformar temma in curagi, deblezza in forza e scirdüm in clarità. Scha no eschen attents podai no far l'experienza dal spiert mincia mumain de nosa vita. Elles l'energia ci ens possibiltesce de viver, mince moment nov. Elles la forza ci fa che nos cors batten e che nos pulmons tiren il fla. Il spiert fa che no eschen in somma. No eschen spiert. Esser uman vuol dir, esser spiert, ci ses conscient, dass es ves. Eus gevus un allegraivla e pajaivla feste da cinquaisma e la forza dal spiert vivaint.
1: Il plaz in via da Darno Arquint, che vus un fleis e la quotidiana da vendergis, nis in play RTR.

0: Treis plevons e plevonessas vegnan purtretrai als contrasts. A treis historias personalas statan el focus dil arch musical, a quei en connex cull'orgla da Baselgia.
1: Allora, non is bei in Baselgia, non is mai stat neanche l'idea de pi bot, vi da quai n'aere drivi per mai personal, ma c'è un canal per YouTube, e non fec sull'active bler, ma uno ce l'ha metta in su al cin, e improvare un po' me stil, più tard forse il mio agent stocks, per poi posso mettere su. E per mostrarti non is bei corals e lungurus, e poi suonare un po' più interessante con questi strumenti.
0: Sper il giuven fan d'orglas da Jenny Vons, Marcel Schächer, la l'emissione veni applied è il construider d'orglas Roland Koch e la cantadura, pianista ed organista Franziska Stählin. Sia specialità è bomo d'embalì survegge si vins con tuns d'orgla, ma bene è con sia vusch.

0: Da plida dels treis gest suenter las nov. A cuquei es nus a fin da vita e creta da dots. Il uorden dils cavaliers da la Sontia Fossa da Jerusalem. Quei uorden a seis rituals enstai al focus da vita e creta. In uorden camiceton ed a combatter cum pregiudizis, sco Aaron Bellini che indils cavaliers dil uorden gi.
1: E ai crei banchi detta pregiudizis blers creem forse ci sens na secta ni uscenza ci, però che blere luci canoscia nux natural bec, ci sa dat begiu con nux, adotz an devanza natural blers ci on canoscia nan summa bec, la baselgia cattolica, perché le alt natural il grev da clic nux, che ci facciamo nux, però ci da clera, ad ins vece ci ins foe, che il tot fic bungas, ciosas, fic ciosas cristianas.
0: Per quem prova gli orden den di o elas regiuns, e tir la lieut per musa a declarare che ci fa. Ad accoccins drova ils cavaliers alas damas.
1: Senza nux, vesi dis cristians fic fic grif, ang blir pi grif, ci che ci lonchon. Ente alas terra sonchas.
0: En grazie al fec per vies interess, in a biala domenja e bialas ciunqueismas, jau son Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e creta.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierre Vincent, stoppa a in Chesti. Qua in connex con un delicto taglia che ne finus an bitsta public. E la palma d'aura can va queston en la Rumänia. Qua in dusels tema sozza das nov. Al microfon Urs Müller, BNG. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierre Vincent, stoppa a in una multa da un 1 milione francs per via da omissione fiscale. Quai rapporta la Sonntag Zeitung. Quella si riferisce ad una sentenza dal Tribunal Federal, che sei avant maun alle gazette stata media. Questa procedura ne sei a bitch stata inconoscente per qualche process fiscals ne sei in bitch publics in Svizzera. Konkret, Naya Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millions Francs in sia Deklaration de Taglia. In connex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta, seien dazze ne il pagamento suspectus. Vincenz stat davant ricira, per quai cal sei senricisco chef della banca ter vendites de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. Der Tiers de la Charles Alva Washington eine Persona seta in Turn, coi a comunicare al Secret Service in la plataforma X. La persona sei s'avvicinata d'imposta controlla ed aia comenza setar. Le sforze de sicurezza aien sine quai seta giù la persona. Dal setim sei eri una persona non partecipata venita blessata. Il presidente degli Stati Uniti sei stein la Charles Alva dell'incidente. De pli indicazions ufficiales na dat Yang Beach, il FBI investigescha en chausa. Al Festival de Film a Cannes en ier saire veni surdats ils Davos premis. Il premi principal, la Palma d'Aur, a godinà il regissur rumen Christian Mungiu per ses film Fjord, in drama de famiglia che gioca en l'isolazione della Norvegia. Quai ha annunciato la giuria che è venuta presidiata dal regisseur sudcoreano Park Chan-wook. Per Mungiu è già stata la seconda Palma d'Aur entro il 2007. In Palma d'Aur d'Onur, per sia ovra de vita, sorvegni l'attura americana Barbara Streisand. Il Festival de Film a Cannes agiglieu queston per la 79a vlagiada.
0: La meteo.
2: Oz dati bler sull'eglia l'antir grigiun, a quere dati indite cialires con temperature da 30 gradi. En sur e sot selva dati 29 ed en l'engrina otta dati 23 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, l'arch musicale.

0: Quai ci fascinesce es proprio ci dà usce blers aspects divers. Il design fisico, il design musica, il design liut. È stato discutere con organisti, con la soprastanza delle baselgias, il design lavors da man, con line, con metal, il design elettric, ed elettronica, e questo proprio fascinante.
1: Da spera mia carriera come solista classica senza microfoni e qua schon. Ah, ti sto sbo fa tot senza l'instrument, fa la fortezza, fa il piano, fa tutto.
2: Trombette puoi fare 10.000 sono tutte le stesse. Però oggi le sono proprio minchun completamente differenti. E studiare due sono esattamente le stesse. Questo è molto interessante. Io sono in una stato dove Blairish in Orgel, tutto il giardino, fino a Bern sono stato a suonare. Da fatto a London è potuto suonare in Orgel. Il tono è completamente differente. E se tu ti sminci alle stesse registre, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontano da giù. Tu sai, egale se tu vai, è tutto un altro.
3: In Zembelkul, con struttur d'Orgels Roland Koch, il juven fan d'Orgels Marcel Stecher e la cantadura pianista ed organista Franziska Stehelin, ens dedicaina durante questa emissione all'Orgel de Baselgia. Un instrument, drei persones e usce drei perspective in connex con quel. Mes nom breide net, flott che vosce te rotz della partita.
4: L'arch musical.
3: Che fa insomma in constructur d'Orgels? Come squa ad essere organista di una plaif e che è squa ci fascinesce vide questo instrument? Quai domandas ci no provando a rispondere durante la prossima ora.
2: Ich bin Marcel Stecher, in der Schnauwanz, in der Stunde der Dez, in der Lorgel, der spielt ca. 30 Quadrants.
3: Ich arrive an diesem Instrument, das ein Juven in Gedinais, proprio per casualità.
2: Ich habe dir ein Dich, in der Lungoros, in der Bera Chase, in der Bera YouTube, der Cineade. In X Cineade, es ist nicht proprio eine Bera interessante, in der Bera nicht so gesagt, dass du den Oben, die Mosse, der Kostel Instrument, da heißt es, die ist sowieso nicht interessant, oder eine Cineade. In der Alte Krak, das Instrument, das ist eine Funktion, das ist ein Fato, nur ein Pro Mai, ich sage, da, quattro Stato werde Pü, e ho pensato che cosa sarei andato a provare ora. Non ho domandato a me, a Net, a Dardez, ci ho pensato che c'è l'orgio lì, c'è il sonno aereo oggi. Quando c'è una potuta suonare, ho pensato, wow, questo è il tennis, ma questo è il tennis.
3: E devo aver potuto provare ora la prima ada in orgio e Marcel Stecher lo registri l'andar via in modo un po' più intensivo.
2: Nel mio spin, ho avuto un keyboard, ho avuto un preist. Ich komme jetzt an, per ora ein paar Chords, ein paar Quai Chai. E per caso, da liest es an, wie wenn fat con la scuola, wie wenn fat in Kultivin. E dann ich domanda, hey, komme jetzt erst, ma ich so ein Orgel, pot esse, ja, du, no ce l'hai per ora, so ein Orgel. Und so eine Jola, con l'organist, io scuola, so ein paar, e, boah, ne pezzo, l'avrei declarato, tu hai acquisto la clave, viel Spaß. Da spela so ein, passiert per meine Düne in Basel, just a trainare ein paar per mai.
3: Cominciare a dire in Baselgia a suonare e badare a vedere che suonare questo strumento porta con sé e rinuncia la sfida.
2: La prima linea sarà la coordinazione. Se tu puoi suonare con due mani e due pezzi separati e tu non puoi avere il registro di tirare la pro, tanto rinuncia tu non puoi avere il registro e la coordinazione è studiare estremamente. Però in totale, se dire, si greve non è neanche.
3: E per poter coordinare due mans e due pes, a Marcel Stecher lo ricomincia col temperatore ures d'orgel. Per il momento fa il quale pro Pasquale Bonfitto. Per il in grandius magister ci talmaine in avanti.
2: El non dice che sto a prendere questo qua fino alla prossima anno. Gli studio a fare, non è fare il chatter. E questo essere libero poter fare è per me ben più agreabile che questo in giudino, ma tu sto a fare.
3: Essere liber impostuto con la cerna della letteratura, questo è molto importante per gli uomini di Dardez. E causa che le attività durante la scena di musica strumentale, là, con la clarinetta, influenzano in quel mondo se suonare l'orgel.
2: Mi stile è un po' più niente, bin halt bin moderno che musica de film bechönsch. Ma io sono il fit chorals e marchi da quella. Questo ormai è da delle musiche da ora che essere stampa in tal c'è.
3: I cina marcia tradizionale scritta per musica da zoflar ponir suonada ercun in orgel mossen giusto als prossims tunz che notet lein. L'organista Sara Brunner con ina marcia valesana fitch con

0: Marignon. Ina marcia ci tocca pro il repertori de bleras musicas instrumentales. O sco ce no va giusto du di, to tenor, pro il repertori d'organisti e d'organistas. Era l'juven de des novons, Marcel Stecher de Derdez, suna mince tantienti ina marcia cu l'orgel. Depü del l'juven engedinais cun gronda passion per l'orgel l'ura più tartamo.
1: RTR L'Arch Musicale.

0: Perche simil clinch possa resunar vola aier, lein, metal e naturalmente cer persunas che pisseren per la construcziun del instrument.
1: Es un Roland Koch, abitesch a Martina e mia profession es construider d'orglas.
0: Tenorel in Mönster ci contegna in bun masdül d'esser creativ ed ingegnaivel.
1: Ed es bler lavur manual, schis construisce un instrument o schis pulisce un instrument, quas lavur manual. Moi deser lavur d'art, schis talur el clinch, schis metta ent las flötes, ci lascia lui per la creatività. Quas un schis, quas aspets.
0: I rivà a quest mönster ci pretende differentes qualitats es Roland Koch beper cas.
1: Ein ha fat la matura a Tavo e l'idea d'era da studiar, ma aveva era d'una cia una alternativa. Tavo la matura ne ha fat un on tanta reint, en a lavora in una casa da vacanzas per gruppas. La sa e d'una er discurius un quai cis les far in vita e a mai anna d'una fascina as instruments aveva in preis sonar l'euphonium e loro ne sonar sul bass e con la musica da juventuna tavo e con quai era una idea da far in gersonadi per far instruments da tola ma là d'eran fin già quella iada con c'è d'era juven las chances de lavorar sul manster d'eran fitch pitchens e na verdà per alternativa s'una fus stat da far in gersonadi da construzione da clavazins. E anche in quella gruppa, cioè noi avevamo discutato, era una donna e ella ha detto «Ame, cosdrin quel lavoro in una fabbrica di clavazzini e qua è fitch lungo, qua è di una listessa». Ma oggi fissamo un instrument interessante e con qua c'è l'instrument contenne o scheblers aspects diversi, pareva qua fitch interessante per me. E allora cominciò, al gersonati, qua è squadrons e... Sun resta prol manster più o mein ad üna.
0: Nö be simple manch resta, din per se resta con grand engagement. Realisar un instrument nov dovren empe perseveranza e der temp.
1: In una construcziun nova pro register ci des einti l'orgel mette avanti in tuon 200 ures. Qua vol dir si sa un orgel da c'è una 10 registri, se qua è 2.000 ore, qua è un on per una persona, un po' di più. E il la lavoro è manuale.
0: Il lavoro manuale ci fa clingiare prunas da baselges con musica. Ed in minciuna di quelle tu ne impa otter.

0: se ha un orgel ad una de più sco un register. In Engedina da un per orgels ci han trais registers e l'ora vai a su fin 30 registers so sche. O l'orgel del c'esteta rasp con la 44 registers. L'ora da un orgel s'bler più grand sai.
1: D'una parte differenziation els instruments tenor lur grandezza. Per costruire un orgel nuovo è però molto importante da sapere perché è dover che l'orgel ben dovrà. Io sé venne allora costruire in modo differente.
0: Si può mettere un registro che riflette un po' un orchestra e qui fa per un orgel da concerto, un po' più il caso che spiglia un po' di questi registri. E si deve per cantare allora questi registri che ci portano o ci hanno un fondamento. Ma er registers ci sto da bein, perché l'orgel meina lura la liot tras la canzun e schien es do da qua ci ven suna lura dai un pa mai stütz.
1: In coral der spade a quatter wurs cun accompagnament d'orgel na er chatta ent las profonditats del archiv de musica de RTR. Orme da lot a tes signer. La rola del chant qui è surtuta del cor majdo zuoz, sot la direzione di Ludwig Morell, in registrazione dell'on 1955.

0: Io sono la Franziska, la Francesca, la Franziska, Stehelin, da Basilea, oriunda Mainz. Sono organista e cantadora, vai in una specialità, io sono l'orgla e in medem tempo canto solo. Normalmente suentro il piede, prendo un tocco per cantare e io faccio l'accompagnamento me stessa.
1: Cantare solistic e d'accompagnare sa zvesa cu l'orgel in mince casa alt special cines dode nu scheblers cultivins. Per la cantadura oriunda de Basilea, Franziska Stehelin, ci des actual manch organista i la Val Schons, i din tum giascia da d'ora, però als ci s'inclea da sai.
0: Sco scolasta da cant vai a dina gi dames scolaras. Ena suona l'accompagnamento, ena suona ni canta la melodia per gida e qua era un pass logico che sai era fa senza in scolare.
1: I per sornire in impression da questa combinazione da voce e ton d'orgel dat l'ana giusta insieme l'exempel. La prima aria or della Schöpfung de Joseph Haydn. Welche Labung für die Seele.

0: Els duns, che vuvava giusto due dies, sun nüts interpretats de Franziska Stehelin. Scocciantadura ed organista nan imbelischla als cultivins becun tuns instrumentals, din per se cunciant solistic. Rivarda de egualizar, vus e accompagnament sia per part schon in paina sfida.
1: Il pli grev è che las orglas è in sini in paura ni in il cor e cura jeu sun l'orgla mia bocca e s'inviars la prait e bo inviars la liaut. E quai es in difficoltà. Jeu improvel da cantar un pau inviars il planceu. Quai dipende da mincia baselcia quai autor.
0: L'acustica variesce tot in or baselgia. La segua del genere del stocks din cultivin sia proella però più o meno d'una sumlianta.
1: Per solid va in concept all'entrada in toc festiv, dic leo, in toc per se rimna, per se concentra un po', era da un po' patetic forse. L'uso ent priedi eba in cant solo, quiet, quei l'idea dils plevons, che la liozza un po' pensa il text il priedi, o c'è che il plevon ha detto. E eba alla fin fece leo in toc da movimento, da ritmus, da saltà era.
0: I usce in toc da sot, su nacu l'orgel da baselge, tatlaina o serno. Per Blairs forse piuttosto tunz ci scolie con una cappella populare. L'organist Jörg Perron mosse però ci pogner fatta musica da ball e con l'orgel da baselge.

0: L'Alemanda, in sot popular, ci des qui a gnu interpretà cu l'orgel de Baselgia. L'instrument ci sta in il centro de quest'arch musical. Trais persunas ens dan in invista in lur mont in connex cu l'instrument. Una de quellas l'organista Franziska Stehelin. Per ella es sia rola in Baselgia fitch clara. Esser musicista.
1: Schei eu sun essel bo. Lura mas eu bo in Baselgia. Mia creta quesenta eu in la natira in ora d'ora. Sco turist mon eu adina in les Baselgias per ce c'è les Baselgias an in certa atmosfera e in una bellezia dall'edifici e tot. Aber mia creta nun es in Baselgia durant il survec di vin lura sun eu mo be la musicista. Aber per mai es la musica era in a forma da comunicazion con il divin.
0: Sper piserar per interludis musicals dette naturalmente mo in otra part centrale pro la lavusco organista.
1: Fece important es da accompagnia il cant come in aivel. Quai è per mai sco panda mincia di il stox solos per mai sco musicista quai che è interessant per mai. Accompagnia es il normal, la base da tot.
0: Ma er pro questa part da base dette difficultats.
1: La sfida è ancora i plevondi sis strofes. Lui va e mo la musica d'accompagnament, forse la prima strofa, e lui mince torna e si greif senza bleiz da nun perdere il dumbr dalle strofes.
0: Dumbrar als vers del singuls corals e lura erevar la survista de tot els corals ci da.
1: Il problema è che in il codice da canzun state set cien differentes canzuns. Quei in massa, io non conosco naturalmente in una grande massa da quelle canzoni, aber è dat adina il momento che in plevon vuol avere in una canzone, che va in mai udeo ni mai suonau, e cura quai e mo trais ni dus dies avan il survec divin, es quai schon un po' un stress.
0: D'una vart avair uno celeade in pasquitch per poder cumplir pretaises, da cele vart però sporge la lavur d'organista er libertà d'esser creativa.
1: Jeu pren savens tox da piano, da clavazin, jeu pren quel tox e jeu patratschel co fa per suna quel tox sur l'orgla, in sin sabo suna fetch schwelt, e io sto adatta il stox per suonare tox per il clavazzin era sin l'orgla.
0: Usce in toc adatta per orgel dai durante il prossimo 6 minuti er per voi. Lied ohne Worte de Felix Mendelssohn. Arrangià ed interpretà de Hannes Meyer. Originale è questa sonata nuda scritta per cello

0: L'art musical. La musica è il center.
1: Otskul orgel de Baselgia in il center. Roland Koch de Martina es constructur de quist instrument. Is per construir orgels novs tocca er el mantenimento d'exemplars existents pro ses manster.
2: Qua es una gronda part pulir orgels, mantenir as orgels che existen. Mince tant ai restaurations, neus obleras, oz indi. Avant 40 ans, der o che una gronda fase, ci sa restaurables orgels. Las lavurs deren o che bunas, hai ci sposa, mantenir qua ci deren nu fat. Mince tant ai amüda mainz, pro orgels, o ci sa giunta un register, o ci smüda ora un register, ci spensa mai fis tu belgi. Si svesse mo un otter clinch anti l'orgla. E allora splanisesce i vari contraps ci sono a disposizione e ci fa segnare.
1: E in speciale in quel settore del lavoro si è in mince caso di vantaggio si sa per suonare un po' l'instrumento.
2: Si sa un po' un'idea di clavazzin, suonare il clavazzin o suonare l'orgel. Aiuta qua. In speciale ci si fa mantenere mind, ci si va a tonare l'orgel e da un'idea che l'orgel vende dovrà e c'è ce l'ha da fare, ma non è una premessa.
1: E dirti la musica dell'orgel non è altro ci si ha da fare per forza per poter praticare il mestiere della costruttura?
2: Da chiaro non è la musica dell'orgel, ma ho sempre già un petox che è la musica in un concerto è... Per esempio, toxta Padre Davide, toxta The Lemens.

0: RTR, l'arch musical.
1: Il giovane di 19 anni, Marcel Stecher, comincia a quintare d'orgels de Baselge e sbada ben subito che arde per questo strumento.
2: Sono in stato dove plerisce gli orgels, tutto in giardino, fino a Bern sono stato a suonare. Da fatto a London è potuto suonare un orgel. Il tono è completamente differente. E se tu ti sminci alle stesse registre, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontanare. Perché è egal se tu vas, è tutto otter.
1: I conir de dun lue a cella provar ora es lasciar fascinar dels differents clins d'orgel passa mince tant el temp scol vent.
2: Ne nu fin già c'era, per esempio, gli oglarus, c'era in neada, e so vers la val aintix nea, na no, ir nu la clav per poter resonar sono i de ton les duders fin les traise bonura. Anzi, les duders e mesi fin les traise bonura sono artras, es son urares. Però appena ti as plagiaires, ora quei perdes via. Per me pareva che ci avessero un'abbia 2 o 3 ore, ma non avevo detto, con poco a essere.
1: In mince tanto, in vlida Marcel Stecher era il tempo con provare ora ed arrangiare se avesse toks che tal plagen. Dopo un tempo, possede in agen orgel elettronic e con quel, al tantarotte registra in arrangiamento de Down by the Sally Garden, ce l'ha fatto svessa.

0: Transcriver melodias e tocs con chains de tot gener e tel sonar lur culorgel es alts che l'juven organisch de derdez Marcel Stecher fa efficient. Per el es affic important de mosar che quist instrument nen ein somenö d'üne de star in colliezun cu la baselgia. In belir cultivins es però schon er alts che l'fam incetant.
1: Per ciò che c'è per salire rein, per il momento, con qua c'è una moschè extrema buona con i corals, c'è una moschè che fa di alle note, soprattutto con questa clave del basso. Però è nato già un po' tanto in un'altra parte di un mondo, in nachdem se guarda o vive dan. L'ultimo momento più c'è un po' più blare se sente, c'è una parte di un mondo, la pazzola sono insieme con l'etta mosca, e la fare il coral, c'è un altro mese, interludi, la spera però.
0: E qua è allora un'occella reazione per la liot?
1: Prima sono un po' stutto, perché penso, ma un juvenile con te può essere. Però ich denke, dass das Thema in dieser Zeit schon ein bisschen schön ist, schon ein bisschen Jungs, die wollen zu einem Instrument, das ist nicht mehr normal, finde ich.
0: Più normal, und ora da ein Tenorel giusto il coraggio ad otters de provar ora l'instrument.
1: Das Pötchen, einer kommt zu Colorgel, sagen wir best, wenn sie sagen, oh, ist es mal interessant, das Instrument noch besser gerät. Und auch sehr blöd, so ein paar Menschen Domingo mit einem Kollegen, der wir das total in Jardin, so einer Orgel. Der Spötchen noch ein, so ein Konjunktur, alle dit, oh, das ist ein interessantes Instrument, eben sehr rent. Ja, den Pro-Rohr, der Lark und der. Er mit Frau, von so einem Set auch uns, so da, die zieht, er lässt er mal jetzt so einer Orgel. Und dann kommt es auch so ein Klavazin, und dann lässt es eine Wunde, wo er mit einer Orgel, er will.
0: Beschümpe l'Orgel. Quasi als der Marcel Stecher ein Minchenkass. Per el, an er el Konstruktur d'Orgels Roland Koch, il centadure d'organiste Franziska Stehlin, daten in vista in lur mont in connex con quist instrument. I reguard il futur de quist instrument con lungis d'Orge, an tots dreis express lur gewüsse din pisse meint.
2: E kreitsche als Orgels restauran, mo un per ons, meisera püde mantenier oder müdar, fabricare in turn als Orgels. Qua sarà una parte. Forse non era un po' mein. Qui in Svizzera vanno la fortuna. C'è il Orgels venne in mantenuto vaira bein. In altri paesi si finge auch scherzi. Vanno un po' malura, mince tante. E qua va subito. C'è un mantenne l'instrumento. Po' qua ir vaira svelt. C'è un po' più suonarsi in quel.
3: Io ho già visto per la musica da Baselcia che Minchin trova in se c'è che playa del quels che fanno la musica era quels che auden mo.
1: Es war forse con un'oraglia più aperta verso questo instrument. E faccio il vino fabbricare in avanti, si vende in avanti, poi c'è quasi quell'instrument che viene fabbricato più lungo, sento che questo mondo, in un esbe baselge corals e desimo blair de più.
0: E giusto in questo senso, l'aina osamo in per ultimi stunts de Dorgel. Musica or del film How to Train Your Dragon. Stat bein, i fin la prossima, mes nom, Brai Dianet.

0: las novitats
1: da RTR.
2: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto paiar in Chasti, quai en connex con in delict de taglia che ne finu sang bitch da public. E da malix prige giù in a casa, persunas ne vignan bitch plessades. Quai in dus las temas o ce las dies, al microfon Urs Müller, bienvenuti. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto paiar in a multa da bunmein 1 milion francs per via da omissiun fiscala. Quae rapporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce ad una sentenzia dal Tribunal Federal, che saia avant maun las gazettes data media. Questa procedura ne saia bec stada inconoscente per qualche process fiscals ne saia bec publics in Svizzera. Concret, naia Vincenz bec declara 3,4 milions francs in sia declarazione de taglia. In connex con l'acte d'accusazione della procedura penale curenta, saia andatse nel pagament suspectus. Vincenz sta davant recira per qualche al saia senricisco chef della banca ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la Vust. A Malik sa ars ir saira in a casa, quai a comunicia la polizia cantunala. Persunas ne saim bicini desplessades. Per motivs de sigurezza saim era abitans de casas vicines finits evacuats. Suent redund 3 ore sen els pompiers pudi stizzar il fieu. Da cocchia brigiana sai ang bicin conoscent. Per via della formazione de film massiva sai la via cantonale stada serada pli resures. Nus mida entre la guerra in l'Ucraina, la Russia da nova maina tacia la capitale Kiev for dall'aria. Dallas attaches con drones e raquetes sain almain 2 persunas finides mazzades. Redunt 60 ulteriores persunas sain venides blessades, quae ha comunicat il presidente della citat Vitali Klitschko sin Telegram. Pliras chasas ed in scola sain venides tonegiades. Ordavant all'armada ucranaisa avertì che la Russia podes er utilizar raquetes de mese distanza del tip Oreshnik. Ed anche la novità della Formula 1, George Russell e Mercedes parte per la terza giada in serie della pole position nel Gran Premio del Canada a Montreal. Da sper il Brit parte ses collega de squadra Kimi Antonelli or la prima riccia. Ils pilots da McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parten or la seconda riccia in la corsa. Or davanti a Russell già grigna la corsa de sprint avant Norris ed Antonelli. Il Gran Premio del Canada comincia l'ora questa sera alle 10, tempo svizzero.
0: La meteo.
2: Oggi di Blair sull'Eglia nel Tir Grigion, a cui era dato in dita cialires con temperature da 30 gradi. En Sur e Sotselva dati 29 ed in Lenge di Note dati 23 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sind rtr.ch.
1: Nes di, nes radio.
3: Al program Rumänsch in Domenica de Cinquaisma, quasi una bella fin d'anno da stede de totes dos varts dal Salz, Flocceses e Rozzi in queste zonas. Mia nom Tobia Faler, già vision event una bella domenica cum Gersulai, Pilè Pacific, Giodella Bellura, gli stesi noces recettais giusta. E gli stessi cessi giusto vi il tambascer, sprenzi scocciosa bella.

0: La fin d'evna col programma rumensch, ter nus vo quei prossima mensch giusta pel jackpot del giu cecciosas. Quel giu enzi nu per minuts, ent il jackpot sum giader ciò 50 francs, per ciò pudais giau asse ponderir un po' ce plet ce cercens co trais qualitets del oggetto cerciò.
1: La ciossa vince vens duvrada da bella aura. La ciossa sa nins prender cun sai. La ciossa sa esser compacta.
0: Al giu cecciosas giuvens, giusto scu prossim, us regalens però il prüm de tot una tazza. Nempe la tazza da RTR, a quel 5 anniversari, alles 12:30 vengen scu adun alles gratulaziums, e per oz vens clapo 5 gratulaziums inscritt.
2: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Valerio Casut da Falera può festeggiare oggi anniversari da Dejans. Gratulò vignoz zieva giantir a Dominic Koller da Ardez. El vignoz vence cinci. Patrick Kohlenberg da Pani può festeggiare oggi a 40 anniversari. Emika Lurcher da Tinizong sur vignoz gratulazions per sia 73 anniversari. E Barla Monego Venzin da Muster ad ella vin gratulò pel 88 anniversari. Anzi, gratulenz ad els, tuats, ziava giantir, regalenz il prim usa la tazza da RTR per questa domenica da 5 al 24 maggio. Scia cugnuscheis a qualcun ciozza anniversari e ci ves gust della tazza da RTR, allora podais osa telefonir 0800 20 25 30.

0: hai cinquaisma culcianil rumensch per regalir la tazza da DRTR da questa bellissima domenica de stet. Deu essa al telefon a Nicole Arpagaus. Normalmente stola a sun vitsch, ma el ho dit che l'es al moment giusta sun mises. Bundi, duana Nicole.
1: Mindi.
0: Stai pacific sun mises.
1: In quella bellezza aura san sun sta pacific. Si mises.
0: Chi es fa una domenica de cinquaisma su mises?
1: Ah, nus veni in Budenska familia dine de cinquaisma svenzi bia il meglio temps, lu veninza si bia laura a mises.
0: Ah, che cois? Che cois melder custer in colonna sulla A3-desch?
1: Let's away, Gigi.
0: Duane Nicole, ella regala la tazza de dots a qualcun ci ha un anniversari arduant.
1: Yeah. Also, ja lass budien dalla scadiola alla Gabriele Mon, si sum vich, ella sa festival si uccun contava, nus divijain to bien ad ella, da sa la grain du da fein viva con ella. Ella ai e a mises.
0: Sul gli stess, sul medem mises o sul in
1: outer? Na, na, to den in outer liu, also nus essen mises e la lumnezia in tedem, in tevrin, ad ella ai si brai la mises.
0: Ah, ok. Allora non si può probabilmente fare ciao di un mises all'altro.
1: Yeah.
0: Dona Nicole, noi tramettiamo fischugente la tazza da DRTR a Gabriele Mon per 50 anniversari. Speriamo che l'audia e che l'augusta la tazza.
1: Della inspera.
0: E da voi ci vuoi una bellissima domenica di cinquaisma pacific su mises.
1: Grazie a te, Samiont.
0: Merci, Mitch. Adia.
1: Fins la sé. Adia, grazie.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch

0: La domenica ans mesdì de cinquaisma nus giuvens erots al cecioses ent il jackpot sum 50 francs.
1: Cecioses.
0: E dots cercens derciò al pleit per un oggett cio quistes trais qualitets.
2: La ciausa vien savens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Hai, c'è pleit vien cercio. Uesa pudais telefonir, dir tres vossas propostas e forse guadagnir quals 50 francs. 900 20 25 30 is al numer. Nus guardens scho cacciun in giovigna oz in andret. Al Tobia Faler, c'è ciosas.
3: Yeah.
0: Ci sei al telefono?
3: Io ho un film da suoi.
0: Buondì.
3: Io ho un provo con la melona d'aua. Vazzer melone.
0: La melona da dove? Ho la gugent melona da dove?
3: Ma lei ci va un buci bugenla. La gallia mi la chantera.
0: Quelle sono più duces, ne vaira?
3: Sì, sì.
0: Erbumes. La melona da dove? Es può prendere con sai la ciosa e può essere compacta, ma qui non è la melona da dove. Grazie Fitch, sì, dona Venzin, bella
3: lei.
0: Domenica da cinquaisma, addia.
3: Grazie, sono io un addia.
0: Al giù c'è ciosas. Cinque propostas es può fare, 50 francs sum entel jackpot. E dozze sbada, c'è sbell'ora e la lieta è probabile cuore. E foco ciò sotto con forza tagli radio. Ci ci voglia da guadagnare 50 francs, può telefonare e questo clinge, ma di tu. Al Tobia Faler c'è ciò se c'è il telefono?
4: C'è, ben dica, e duf da suoi.
0: Buon dì, don Imelda.
4: Io dico la tasca da tenere fresca, also cool tasche.
0: Oz specialmente importante per mettere in le scalandas. A tenere freit.
4: Oh, c'è carne.
0: O carne, c'è ce vuol. O melones de dova, o melones de gallia. Tot funziona. Ha, volens guardare se questa è la giusta risposta? Qui non è la giusta. Grazie, Don Imelda, un'altra volta. Bella domenica. Arrivai.
4: Ciao.
0: 50 francs sum entil jackpot del Cecioses. Nos vessens encia. Drei Proposte ci potessero essere fatte. E lascia in cavierti poi le slinge, volendo guardare. Ma è tutto in cletta, ci si fa oz, quel ciò sotto, con il tagli radio. Però, questo può essere tagli radio con fer quel ciò sotto, qual oggi è. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con qual cresce il jackpot del Cecioses sun 60 francs. C'è giovens l'ora da me per 60 francs.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Al program Rumänsch in Domenica vers Gianter e che cosa oggi sentì il calendar da occurrenzas per oggi questa Domenica da Cinquaisma.
1: Il calendar.
0: Al Teatro Giuven Grischum fai oggi lavoratori da sia progetti di exposizione e performance a cura. Entri quels workshops ven colio al teatro e l'arte col tema del clima. Al Bötz aia da s'occuper da quel tema in un mod artistico. Als risultats da quels lavoratori quels ven lura mussos in giun ad un'exposizione. Al lavoratori da dots comenza las 10:30 e dura tutta di fin alas 5. Al lavoratori ven fatta a cura al Höhenbühlweg Nummer 10. A Ciaste d'Occhio Oz una domenica in compagnia in chiesa da scuola. Al sia mesdì d'Occhio Caffè e Torta, con Gius. Qual sia mesdì in compagnia a sdrizza a tutte le generazioni. Al sia mesdì in compagnia comincia l'1:30 e dura fino alle 5. Les in chiesa da scuola a Ciaste. A Vella in Val Lumnezia es oz la vernissaggia dal Clom. Il Clom es un nov cudes de cent ecumenic dallas baselgias dall'Azur e Zuazelva. La vernissaggia ven fatta in trais parts. El prim doc un cul divin ecumenic cul spirituels Peter Arecker et Anja Felix Candrian con sustain del cor masdo da Vignogne. L'ora ven presentò al cudes e dalla fin doc un cin aperitif comunaivel. La vernissaggia dal nov cudes de cent Il Clom comincia alle 5 in baselgia parrocchiela La Plaif a Vella. E ci c'è voglia di dire guardare a Turic un'opera, per fare quello alle 5, l'avevamo so questa sera al touch, Secretezas da Susanna, un'opera da Ermanno Wolf Ferrari in un act. L'opera avevamo seda il teatro Stock a Turic e l'avevamo organizzata il ram del festival da operas cortes da l'opera in Giardinia. L'opera comincia questa sera alle 5. Al cor masdo Surawa e il cor masdo da Surain c'entrano questa sera a cuira al concert con la nuova opera Viasperas Romances. Al concert comincia questa sera alle 6 entro la baselgia della Cruce a cuira che è una casa della sera e da me l'undersdì del 5 a spotta glir agli stessi concert entro una volta a Zug entro la baselgia Bruder Klaus a Zug Oberville. Quel concert comincia alle 4. Ed un concert, dopo questa sera, era in sella polivalente da Nice. Questo è un concert d'instrumentazione nuova, con 12 instrumenti nuovi. Il concert viene organizzato e suonato dalla Società di Musica da Nice Tavanasa. Il concert comincia alle 8 in sella polivalente da Nice.
1: Il calendario.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincent, sto pagare in cestida per mai 1 million francs, quai è in connex con un delicto taglia che ne finus an bitch da public. E da Malix brige giù in a casa, persones ne vengono bitch blessades. Quai è in dusles temas, ozzales indisch, al microfon Urs Müller, BNG. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincent, sto pagare in multa da bunmein 1 million francs per via da omissione fiscale, quae rapporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce ad una sentenza dal Tribunal Federal, che saia avant maun alles Gazettes data media. Questa procedura ne sei bitch stata inconoscente, per qualche process fiscals ne sei ein bitch public in Svizzera. Konkret Maja Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration de Taglia. In Connex con l'acte d'accusazione della procedura penale curenta, sei andat se ne il pagamento suspectus. Vincenz statt davant recira, per quai cal sei sen recisco chef della banca ter vendites de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. A Malik sa ars ir saire in a casa, quae a comunicia la polizia cantunala, persunes ne saim bicini desplessades. Per motivs da si direzza saim er abitans de casas vicines finitza evacuats. Il don material saia considerabel. Svent redunt 3 ure saim spumpiers pudi stizar il fieu. De cochi a Brigiana saiam bicin conoscent, per via della formazione de fem massiva, se la via cantunala stada serada pli resures. En l'ostal Congo sederase il virus debola vinavant, intant sa il dumber di infektions augmentas in burmai 900, passe 200 persone sain mortes en conseguenze dal virus, quae an comunicia la regenza della Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad, WHO, parte intanto il fatto che il numero dei casi effettivi sia marcantemente più grande, per cui il virus sia probabilmente rotor già emnes più baut che finus speciale. Tenor la Cruz Cochna è nominata mai di tantos volontari già infectati alla fine di marzo e tanti morti. L'Organizzazione de Sanidad de l'Unione Africana avvertesce che fin 10 paesi africani pudessen essere pertucciati dall'epidemia.
0: La meteo.
1: Erozza ti bler su l'eglie l'antir grigiun, a cui era dat indite cialires con temperature da 30 gradi. En sur e sot selva dati 29 ed en lenge di note dati 23 gradi. Ed erli in disdide ciuncaisme dati in dita cialires a quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 stagnesce il traffic tranter quera sit e Rottenbrunnen.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
2: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Flot cesses tiers al concert sin gewisch, questa domenica als 24 maig. La domenica de 5esma, fin alles dudes, podais dir 3 vos gewisch de musica e saludir a chi ce vulais gugent, con ce musica ce vulais. E da mem clapais giust enci notte la chance de dir 3 vos giavus, da mem lunderdì de 5esma doce ne pe giust enci notte in concert sin giavus, scua d'una da venda la zündes. Al microfono sua compagnia vers gianter al Tobia Faler, giavus bun divertiment con vos program de musica. Vos giavus de musica pigli gugent incunter da venda d'ossa, nolociant, venc, venc, cinc, trenta. Las lingias suma viertes, ci ci vol po telefonir e cul giavus de musica podais er giusta saludere qualcun questa bellissima domenica da stit.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, che cosa il concert sün già vus. Il prüm già vus de musica da dots, quel vegn da Savognin, da Claudia Barandum. Bundi, donna bundi, Claudia.
1: Bundi, bundi, bundi, tutti sembl. Ed è giust, pil giust l'occasion da gratuler a mia figlia Nicolin Barandum, ci vengono 36 anni e Nicolin sto in te cappella. Gratulere, già vi sei tutto il buon per l'avvenire. E già vi sei musica, Nicolin, avendo 20 anni, su me con Nicolin, da Cappella, e da San Mignum, al concerto di Tottenhosen, avendo 20 anni. E ora già vi sei gente, in accenso di Tottenhosen, e già vi sei Nicolin un bel di anniversario.
0: Nus sperenz, c'è l'ovo dia, questa gratulazione e c'è l'odo a simpustut al giavis de musica. Nos vens misent, di Tottenhosen, tage vi dise. Grazie a donna Claudia.
1: E giavis... E non la musica.
0: Fede dot la musica, qual osser di Tottenhosen al più importante.
1: Parcel centu... in balcum.
0: Parcel centu nais, Oden era un po' in cocciosa della musica.
1: A questo sono come, questo è l'istesso.
0: Forse ho da qualche noter.
1: Grazie.
0: Donna Claudia, bella domenica del 50esimo sul balcum.
1: Ciao.
0: Addio.

Die Totenhosen, Tage wie diese, Giovjo de Claudia Barandum de Savognin, ci passenta questa bellissima domenica sul balcon. Ella saluta con quella canzone a sia figlia Nicolin Barandum de Chapella, ci può festeggiare oggi anniversari de 36 anni. Che cosa è il concerto in Giovjo in domenica de 5esima? Vus podais dir tres c'è musica c'è vulais, c'è c'attenzela, sunenzela, al numero 0800 20 25 30.

0: Voilà, che cosa era Nico Santos con la canzone Rooftop. Vusta gleis il programma Rumänsch col concert sün Giavüsch. Il prossimo Giavüsch de musica vende da Schluein, da Anna Maria Vincenz. Buongiorno an Anna Maria.
1: Ja, benji. In sabo di ple benji de quella zura scheu, aber ich bete da tina. Ja, la lin zritti nega moja cara miccia, a Jon, a da Quera, a mia famiglia che è per tutto intorno, che si è buttato a tutti tutto il radio del mondo, a tutti quelli che non conoscono mai, principale va un'insolizia per l'era, a tutti quelli, a giovici a tutti una bella domenica.
0: E tu hai una domanda, perché non giovici è la più buona di, venci per solo zündes?
1: Quindi tu per dire domani.
0: Dici la già buona sera, se vuole zündes.
1: No, io ti Silvia, hallo.
0: Qual è Erfigbu? Donna Anna Maria, ella ha un giovice di musica, noi mi sento insieme una canzone da Céline Dion. Ci sono un'altra partecipata dal 1988 per la Svizzera al concours Eurovision della chanson. Ma noi siamo un'altra canzone, L'Étoile, la Steile, era una figlia bella canzone. Quella ta glenzo, ho la planz però, questa bellissima domenica del 5esima.
1: Io sono una grave lascia per l'arco, mi raccomando con turno, tocca anche da poppi grandi scaliere, quando lui a casa, se lo vuoi a casa, non breve.
0: Oh, che cotuna pacific. E già visto della in avent, una figlia bella domenica del 5esima, e rosa taglenz, Céline Dion, L'Étoile.
1: Yeah, io grazie.
0: Perfetto.

0: Céline Dion, l'étoile Javijo de Anne-Maria Vincenz a Schluein, ci des giusta a Lax, per al Lac a giudair al bel panorama. E da Lax, Genzosa, a perdomet a muster, ter Monica Stadler. Bundi, dona Monica.
1: Ja, bien di, Tobia. Ja, ja, le sei, dass jo sind zum Kaisermus in Zalit, a meia familia, mi uoma, beluvra, postautoschaffer, mes friuns, mes fonds, a tots, chicken canoche mai, in BD, oz, de chun Christmas, a la casa San Giuseppe, cul meine casa, la meine casa, tutto il personal, a tots cusadens, in BD, in BD, aus der Vacanze, a de wetzel, a zu push perininiam, na. Casa San Giuseppe, a tot bien, a tots.
0: Ed ella gio da erin poin.
1: Ella gio da
0: erin poin al sulai.
1: Questo discorso è molto io sono buongiorno da oggi, fino a non ci si ingrilla, cartaivel.
0: Ah, super.
1: Un film fallo, ok.
0: Allora, già vi buon appetit, spero che l'uomo odia in il bus, al già vi musica.
1: Sì, esatto. Per me, da oggi, ho una carta che vi ho Andrea Berg, da letto per il web, buongiorno, una canzone.
0: Andrea Berg. Wenn's ja to, wenn's mir sent, ein Herz braucht Rückenwind, der Glänz fitsch mir sent. Duana Monika Stadler, Adela in Aent, una bella Domenica de Cinquaisma.
1: Grazie, fitsch, ad avusti qui a lui.
0: Grazie, adia.

0: Andrea Berg, ein Herz braucht Rückenwind. Giavijo da Monika Stadler da Pardomet, che cosa il Konzert Sünge Wüsch tal Radio ci emette Rumänsch. Questa bella domenica da Cinquaisma ed al prossim ci de Sümmises oz a giodair al Sulaia Stir Pacific is Battista Schmidt da Muster. Bundiser Battista.
1: Ja, bien vi.
0: Il tuo te fin devna su mises, se suas domandi.
1: Na, ai ne mai buona. Je sta je onda fa si bia a casa ca i pogleti buen da venissi creu.
0: Qual po er esser positiv. Però conosce bel su lai e su mises melder, ne vaira.
1: Je cao i balezza, je cao i vera mai in viosa. C'ha vera mai in godia, adai, je tip top.
0: Et a chi vuole essere il gugente saludare con sia già visto musica?
1: Solidale si è negata a mia donna, che momentaneamente viene in cucina, ha visto il cucina, a lui si è solidale al vicino da sotto, ha visto che è in esito, e gli ha detto che la stunca è stata a Cipon, venito che si trasmette in bien caffè, adesso si cao.
0: E dopo quel cosa boom, dopo un boom minuto al Schmidt.
1: Jo, ja sam njem popiče kidat, njem zaju bo. Aber ja mu neki deti šance će bijen.
0: Eđa viš i mi će kaz un bum apetit ed una bella domenica su mises ed el o černija kolčosa dal Lendler trio Stocker buba e el volava kolčosa žvelt. Nu zem smo zent una šnel polka ader Klause Pass Kilbisch. Pareš, c'è Ger Soden, quasi una bella, un bel touch. E da Delser Battista già vuoi in avent, bella cinquaisma e c'è stata Pacific su mises.
1: Sì, ad avu zegno che era bella cinquaisma, sì, spesso al te gude lau. Come che ho gavro, c'è quella balezza.
0: Anz denz tua te fadia. Grazie, Fischer Battista, arrivair e c'è stata bene.
1: Grazie a lei, grazie a lei, adi.

0: al Ländler-Trio Stockberg-Buoba ad Klausepass-Kilby una schnellpolka giavuscheda da Battista Schmidt da Muster. El saluda con quale chansum a sia duona, ci des giusta vid il cuginer su mises ed als chantunais, als vagins da so advart, ci possen chavöglian lura passir gugent pel caffè ol dit. E nus genza da Muster a Zur Casti ter Flora Tomaget. Bun di, dona Flora.
1: Bien di, Tobia. Iau lesa li da mia familia cun tot anzeman. A lu lesa li da il cors Mishadai, cors Vraua, cors Surain. Nus vai noz concert, giu quera, ademeun giu zuc, ales diavisa tot in bi concert. Cul la canzun Mia Cina.
0: Quella te glenz, il concert comienza dal rest alla 6 e la baselgia della Cruz a Cuira, qui ho una casa dalla Saira per quale si voglia nir, e da me è il concert a Zug, ad Oberville e la baselgia a Bruder Klaus. Quel concert comienza da me alla 4, service da DRTR. Buona Flora.
1: Le bain orientaus, ne ve.
0: E già vus un bel concert, c'è tua funzione, c'è tua tuna ben. E nostra glenzo sa al cormisce dau suraua con mia Cina. Grazie fich, dona Flora.
1: Grazie
0: Adela, in avanti una bella domenica. Grazie.
1: Addio.

0: Al cor masdo da Surau adere che co mia cina giavijo da Flora Tomaget da Zurkasti ci centa zves col cor masdo da Surainscha den Kletin Andret ci ho quista saira concert a Cuira. E da Zurkasti genzoas direttissima a Brail in Surselva ter Duana Imelda Schmidt. Bundi Duana Imelda.
1: Bundi Tobias. Io lascio il solidarietà a mia famiglia, con fonds, solidarietà con i genz, che in un turno, per lascio il solidarietà a divisato bene als Marzeuns, che nel Sessils ad Espital, divisato bene, col soldanella schottisch.
0: E quel taglenzo asa la cappella soldanella, col soldanella schottisch. Adela Duana di Melda in avent, Duana di Melda in avent, una fitch bella domenica de cinquaisma.
1: Yes, a million del team del Radio Ramondre.
0: Grazie fitch, adia.
1: Adia, Tobias.

0: La chapella Soldanella cul Soldanella schottisch giavischò dat Imelda Schmid de Breil. Ella saluda con quella chansum a tuorls parents e conscienz ed impustüt a tuorls amalos e giavischa buma meldrament. E de Breil genzoas direttissima illa bella Vallum Nezia. A vella ter Pia Bruder. Bundi dona Pia. Dona Pia?
1: Gie bien gi.
0: Bundi.
1: Io leggo in agada di avvisare a mia famiglia tutto molto bene, una sanità, a dare un grazie a fare per quei viaggi che non svangiù c'è l'anno, è stata bellezza, a di avvisare a tutti i vicini, parenti e conoscenti, insomma a tutti che non conoscono mai in affitto, a tutti che fanno la stuncaisma, per dire sull'aggi, senza vasena, dada.
0: E noi è il via di io, se so a domandare.
1: Noi siamo stati a Prag.
0: A Prag è nato o a Prag Cechia?
1: No, no, a Cechia.
0: Era la prima volta a Prag?
1: O era con il treno da notte.
0: Oui.
1: Con noi Beatis, nostra figlia Agnes Saubus Rinder. A questa bellezza.
0: Era la prima volta a Prag o era qui?
1: No, la seconda.
0: La seconda volta. E Paola, a comandare Prag scuzzitate per fare una visita?
1: Si gira Frank, tutti che la possiamo dare da presidente io a Prag, qua è in bellezza Marcao.
0: Venza un dia, ma è Prag che è nato in Grigium, vela la pena da visitare, se vuol.
1: Sì, non giovane stata nascere. A quei bolognesi.
0: Questo è giusto in tuo. Super. Ah, Dona Pia, ella ha già visto il Schweizer Gofa. Wenn mi sento, una canzone ci fa perfetto col bel sull'aglio di questa domenica. Nempe, Gofa Summer, quella ta glenzosa. E già visto ad ella in evento una bella domenica ed un saluto su vella.
1: Qua già visto in naturale maniera quella, ad esempio tu, le belle mi sento.
0: Grazie, Ficcium. Addio, Dona Pia. Bye.

0: Gofa Summer, Schweizer Gofa, una bella canzon de Stet, giaugeda da Pia Bruder da Vella. Ella saluda con quella canzon a sia famiglia in Pustüt e sin grazia pel bel viedi che han fat din quart a Prag in Cechia. Ed ora gens direttissima su Andiast ter Daniel Alic. Buondì, ser Daniel.
1: Mignì, io le solidario in prima genitori, tu entri in parenti, tu entri in vicini, di top che ho mai che ho per casa, da luogo che conosce mai, da non mi naiva da dolce, e quei cibi laure che ho, quei fa bene, quei viene per lì tutto.
0: Quei buon per tutti, per l'ort e per l'orma e per la luna, una bellissima domenica del cinquaisma. Ed el oggi vi una marcia, un po' in qualcosa ci motivescia, e noi siamo mi sento al Zürcher Sechsi Lüte Marsch della Stadtmusik Zürich. Quel taglenzo ossa, e da del Sardiniel già vi in avent una fitch bella domenica.
1: Grazie
0: a tutti. Arrivederci.

0: la marcia del Sersilüte. Sunò o suneda dalla musica della città de Turic, Giovijo de Daniel Alig de Andiast, el saluda con quel touch in prima lingua a ses genitors, als parents, als vagins e tos citil cognoschen e dat Andiast. Gens osa, Giosom, lenge digna bassa a Martina, terdona aita Dietrich, bundi duanaita.
1: Allegra, Sir Tobia, heit no steine Martina, ma pel moment es ne sin Laponia.
0: Oh, a Giudai del Sulai è stato Pacific.
1: Hai, proprio. A Sulai è nuovo se ciò che in Engedina, ma un po' Sulai è qua.
0: Perfetto.
1: E il Bocler di Enot. E il Bocler è già di Enot.
0: Ma c'è bel. Donaita, si è saluts.
1: Ah, beh, si è andato a salutare tutti i miei Charles in Engedina. E già vi dare un bella cinquaisma. Hai, questo era mai tutto.
0: Ed ella ho cernia un touch dall'Engiadina.
1: Sì, proprio, grazie ci davo.
0: Da mia, mia a mia. E quella ta glenzosa. Grazie Fitch, Donaita. In avanti una Fitch bella pacifica domenica.
1: Grazie stessa mangia.
0: Grazie, addio.
1: Grazie Fitch.

0: la formazione Mia Mia da Lengia d'Igna Bassa con la canzone Grazia ci dà a voi. Già vi dat Aita Dietrich da Martina. E che cosa già sto l'ultimo saluto da Dots al concert in Giavus da questa domenica al 24 maggio, la domenica del 5esima. E dos guardens, ci ci guadagna al Büschel Flores de Dots. E tir la Büschia, ordos Giavus, da musica da questura. Augmentens la tensione, come si dice un po' al Fels, Cosimaisa, Büschel Flores de Dots, guadagna Monika Stadler da Pardomet. A Mustier. Cordiale gratulazione e del resto davent delle sündes doque da mem encinote un concert sungiavus. Perciò da mem lundesdi de cinquaisma is fin de una prolungida e l'ora doque giusto encinote un concert sungiavus.
1: Il concert sungiavus.
2: Presentato a fleurop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: E dos es bogia las dudes, l'ora doc las novitets, oz cu la Maria Fiali, speres ce restais l'andervi e gia vis gia oas un bum appetit. Amen.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la vischnanca da Malix a Ierbrija in Achaza. At en la capitala ucranaisa Kiev ai da attaches massivas ordalaria. Ot stati aura suia giva con fina 31 grads a quira. Iel studisch per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En la vischnanca da Malix a Irsaira Brija in Achaza. Scola polizia cantunala a comunicà na sai na ginas persunas venidas plessadas. Il don da material sai a considerabel. Per motivs da segirezza sain er abitants da chasas vigines venits evacuats. Su entravar 3 uras eines pumpiers pudistizzar il fiu. La ragion dell'incendi na sai anc pecian conoscenta. Per via del bler fim che ha dat tras il fiu e la via cantunala stada serrada pli rasuras. L'anterior chef della banca Raiffeisen Pierin Vincenz stoppa jar in a multa da bunamain 1 milione francs. Ragion per quai è che naia Betsch declara 3,4 milioni francs in sia declaration da taia. Quai rapporta la Sonntagszeitung che se referesce in una sentenzia del Tribunal Federal che saia avant maun alla Gazzetta Stata Media. Questa procedura na saia Betsch stadan conoscenta per qualche process fiscals na saien Betsch publics in Svizzera. Las cifras suspectas en la declaration de taia saen daras en ii en connex con l'acta d'accusazion de la procedura penala curenta. Vincenz stat davant recira per quai che el saia sen recis co chef de la banca ter vendita sa firmas. E nus veninter la guerra in l'Ucraina. La Russia ha de novamain attaccia la capitala Kiev ordalaria. Dallas attaches con drones e racchettes saien 2 persunas mortes, passa ciuncanta ulteriures persunas saien venires plessades. Quai a comunicà il president della citat Vitali Klitschko sin Telegram. Pliras chases ed in a scola saien venires tonegiades. Tenor il president ucrainais Volodymyr Zelensky aia la Russia plin avant per l'emprima giada utilizza la racchetta da mesa distanza dal tip Oriesnik da tiers della capitala Kiev. Questa racchetta veng temida per via da sia gronda forza destructiva. En il ost del Congo sa derrasa il virus da Ebola vin avant. Entant saia il dumber d'infektions augmenta sin bunamain 900. Passa 200 persone saen mortes in conseguenza del virus. Quai a comunicà la regenza della Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO parte d'entanto al faccio che il dumber del scasso effettivs sai a marcanta main pi out, per quai che il virus sai a probabla main rut orgia emnes pi baut che fin us specià. Tenor la Cruz Cocina in un aidamant 3 gidanters volontaris, già infectats della fin de mars, els in entant morts. En las Filipinas es balonai in edifici con 9 plauns gera anche in construcción. Tenor las autoritats saen fin usse vencia 4 persunas venides salvades, fin a 40 persunas pudessen anche esser serrades en sud las restanzas dell'edifici. L'edifici s'acciata in la citat Angeles City, var 80 km da vent della capitale Manila.
0: La meteo.
2: Oz resta lentir di su degli if, quai con temperaturas autos da stat. A quera dati fino a 31 grads, in la sud-selva fino a 29 grads, at in la Engedina bassa fino a 27 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione sit, tra Terquera e Giuvalta. Ieda quintar con var 15 minuti da pli tempo da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Pacific tres la domenica dals 24 meci 50 cul chanel rumensch fin alla mezza vocatanus pel nov cudus de cent ecumenic pel azur e zoat selva quel al titel il clom c'è il contegna tot e per c'è le segna fat udins giusto scu prossim e più tard guardens a Vella in Vallumnezia e noce che do un orgel cizuna tot da sé. Mio nome Tobia Faller, già visch un interessante mezz'ora su queste zoandas.
1: Mes radio Mia lingua.
4: man vergleicht sich so

0: Oces domenica als 24 meic, oces cinquaisma e precis oz survegnen las baselgias in sur e suat selva un nov cudes de cent. Il clom o quel nov cudes nom. Il speziell vi da quel cudes es, c'è cos un cudes de cent ecumenic, pa la baselgia cattolica e reformeda. La Natalia Weber ans quinta, scuce quest nia a quella collaborazione.
1: Ils babs de quist chansoneri sunt dos teologs, per la vart catolica, Andrica Zanova, per la vart reformida, Jan Andrea Bernard. L'istorge del nov cudesch clom vava cominzò con un simple e-mail, raquinta Jan Andrea Bernard.
2: In a mail dils 8 mars, tu me li schotsch dat Andrea mi, che le domandau mei, c'è manedes, che io savessin de fa ecumen. E lui ha telefonato. E dice che qui vende la parte cattolica, dice io.
3: Sono un buon cattolico.
2: Ma questo è proprio in una nuova enciata.
1: In nuovo cominciamento ci ha però portato con sé un perfides durante la realizzazione.
4: Qui c'era naturalmente con certi plaids tipici che i reformai e i cattolici trovano. E nias, si dice, sco, praticante, nias, mince gi, aber nus vene facetem che certas canzons en propi en differente del text, e quei stuem nus en flanes legazion.
1: La lingua religiusa es differenziesce simplemente per cice les primes traduzions de la Bibla reformeda deriven de l'ingedina. Enrique Zanova o er just un exempel.
3: Il classico è Gliergia a Gloria, che i riformai trovano il forma Gliergia, che si conosce fissa milionna di latin, e il sur Silvan Cattolic si trova Gloria. Ed è perché lo stelle del mondo, che è come in un turno con qua, ed è come in altri punti, venus decidiu che fece pragmatic.
1: La soluzione è mantenere la formulazione originale. Con cui il cudesch clom è una collezione di bgeres canzons con differenti vocabulari e differenti etezze, posse quer dire differenti forme.
0: Cici vuol savare da più del nuovo cudesch da cent ecumenic il clom per la sua sua selva, chatta da più su rtr.ch, los occupa l'emissione Vita e Creta, da precis quel tema. La vernissage del cudesch è questa sera in baselgia parrocchiela dalla Plaif Avella in Lumnezia. La presentazione comincia alle 5. Da me mesdì alle 10 venne il cudesch lo rappresentò in Valchonz a Zirem in baselgia parrocchiela da San Martin. Quell'evenimento comincia da me alle 10 e la sera alle 5 dopo da me anche una presentazione in baselgia cattolica da Sagogna. Al cominciamento da tutte quelle presentazioni dopo un culto divino ecumenico.

Grazie.

0: Mit dies sulle sondas rumäntjes, gewüsch in avent bum appetit. Ans wenns udia dalla vernissage del nov cudus decente comenic il clom palasure sua selva, ci desquista saira vella in lumnezia alla vernissage. E nostre stens giusta vella, loveng er suno l'orgel, sunir l'orgel non es extrem di raso la scena da musica e tels fans da musica. Quello bada Albert Spescia, el es magister da musica alla scola da musica sur selva ed anterior president della Società Chantunella dels organists.
1: Ne vei pi paux sorts che prendem parte sul vecchio di Vinnescia, allu vesio e qualche nostra scola de musica, il Zafonsan hat lu bugrat con la relazione Tirina Orgla, biarsca stun in clavezzin.
0: Per tocede da quel mengel dat organist sein erles bleifs in sur selva?
1: Also nu svein in mun conso d'organist, quei vogli, e sonda per tutto et cicca sunna, den tonni tec per cristesso se forse bu esser gat angajaus Minchia solia, fin di amna sonda domenica con suona l'orgla, fus bici des in teca, cinzves pliers.
0: A vela in Lumnezia o quel mengel de organists sfurzuals responsables de esser innovativs, su da lur soluzium del problem, rapporta Lania Furg.

0: L'orgla en la baselgia de San Vincent a Villa suna, e quai, senza che i pedals e la claviatura se muenten. Quai è possibile grazie ad un pin apparat che vende registrare i stocks che l'organist suna, ascia Marco Schier, il presidente della Plaif Lunezia Mietz.
1: L'organista sa registrare quai, il plevon in sei arva l'orgla, Michel son che è un portavoce, mette in il stick, del sa da bontina, vendi la tassa il... Ma che lo va ben quel toque per suonare live a buon modo in box. Also, quel che in Basaglia c'è una buona voce che uni, c'è traccia che l'organista si chiama su uni, sco normali.
0: Tenor il presidente era la mancanza d'organista il motivo principale per quella situazione tecnologica.
1: Il manco d'organista che è questa vaina, non venuto in organista, è un giovane, ma c'è un po' di sciocco intorno. E se non dovrai in negata, quella in vacanza, non sa può essere che io fai greve da sornizia che venga su una. E per questo se non chiosi in quella variante.
0: Con quella variante tecnologica viene il bordi un po' più leves per i spaugs organizzati dall'Lumnezia, da Michael Storm può essere presente a mincia messa. Qual è un avvantaggio che Marco Schier accentuisce?
1: Non svegna sepolture, per esempio, l'anno all'organista sale può essere che uni. Se si grappa in una sepoltura, si ha un pernaiva, un pi digni, se in sa questo dell'orgla suona, e il davos con la barra, nell'urna, va giù a doni, che sa suona questo che non suona in il bianco.
0: Organist trova tutti neo nell'Lumnezia. I stocks sono nati per venire suonati e registrati in CC. Plinavon è quella integrazione tecnologica che viene fa e la baselgia da San Vincenzo a Villa piuttosto in eccezione.
1: Quella giudegia ma si sbo, quella si moresa va bo, quella si sa in ro, ma si può fare, quella vivignogna va bo da fare. I trovo quel speciale tipo, perciò si può elettrificare e digitalizzare in quel senso.
0: L'orgla sta per essere regolata electric pneumatic. Le FIFA spiegano ogni in impulso elettrico. L'esempio di Vela è mince tasta, mince pedal e mince register news collegiaus Lyon 2022 con un computer che si sampla da voce la colisse dall'orgla. In se c'è, che è buon possibile tirbiare l'orgla e l'Lumnezia, da mai che le diventi rigide meccaniche main. Esce la tecnologia sa gida e l'esempio di Vela da mantenere i tunes dall'orgla in Baselgia. In recept general, che funziona dappertutto per scegliere la sfida della mancanza d'organist, date token da che è un buon.

0: Ray Garvey, Take This Heart, in domenica de 5 sur mezzdì, o se giusto sto la mezza. Nus nins già tala ura allegraila dalla sgratulazions.
1: La sgratulazions. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Gratulazioni per 5 giubilari se il clapozzo inscritto. Ciccia ven gratulò con c'è musica e c'è buons giovius udinzo se giusta. E su Maltovia Faler, giovius un pacific mesdì, buon appetit ed in avanti una bella domenica de

Hecht, mon amour, Gio Jo per Valerio Casut da Falera per sia degevel anniversari da sia famiglia. Ad Ardez o Dominic Collerots anniversari da 25 anni, el survegno una gratulazione dat Anina Mengiardi. 25 anni sono fin già passati, da spö c'è no vain da stiunir nona e bazzegner. Messiar Dominic, tu esci e restes il prüm abiadi erci su naz in Davoroda a mo nov chars. Da teis flots tra miles e da ties avventures sur il spas con totes ores, tad laina figient e vain ad una gran plagiair. Infinites e belles algordanzas vain passantà con tai e per quai per quai vulain oz gratular a nostiar Dominic e giavujar a tai in avant sandà, plagiairs, blera fortuna e blers viadis col camion ed otras quattro rodas sainz accidents. Una grande branclada da tia nona e bazzi. Pel Dominic Koller taglenz un bel touch dals Rümligeng, dalla Rümligeng d'Ardez, il Contiliet da Kilian Schnidrick, una registrazione dal 2023.

La Rümligang dat Ardez cul Contiliet de Kilian Schnidrick, una registrazione del 2023, già giù pel 25 anniversario de Dominic Koller dat Ardez, de sia nona e sia bazzegner. A Pani, in partenza, po Patrick Kollenberg festeggerotz un anniversario arduant, el vignotz 40. Car Patrick, sintiu natalezi gratulain nus a ti cordialmein e giavijain a ti tut mo il bien, bia plage con tia famiglia e con tia clamada scumena camion. Curonta candela sas usestitza sintia tuarte da natalezi, quae giavijin a ti tia duana Michaela, tia figlia Jana, tio figlio Nando, tia sora Gabriela, tio bab Moritz e Marisa. Car salitz e gauda quei bellezia G. Elsa Sögen per Patrick Kollenberg, la chanson dels Partyhelden, Dini Seel, achli la Bambalalo.

als Partyhelden dini selach li la bamba la lo già giù pel 40 anniversari da Patrick Kohlenberg da Pani da sia famiglia. A tini zong da qui oggi un anniversario da 73 anni, qual può festeggiare Emi Kalörcher. Questa gratulazione mi scrive da Perella. C'era mamma, tata e sera, noi tutti già vigiagni a te angal il miglior per tia vita, con son sanadat e ci ti veges bler sugliei ci ad accompagna. Resta an avant, scute ist e noi angraziagni per tot. Sen bel moments e cer saleid da tia figlia Daniela con Urban ed il special saleid da teis dus biadis Pirmin e Maurin. Elsa's Division per Emi Kalörcher un touch da Heintje. Ich sing ein Lied für dich.

Heintje, ich sing ein Lied für dich. Erst la fin der un po abrupta. Già vijo per Emi Kalörcher de Tini Zong per sia 73esivel anniversari de sia figlia Daniela con Urban els duas abiedis Pirmin e Maurin. Un anniversario dat 800 anni pognir festa gio oz al centro da Sandet Puntrais a Mustier. Lo Barla Monego Venzin oz anniversari. Preziada Barla, sil 800 avel di de nascienza, gratulain e gia vijain nus buna sanadate contentienza, vus esses ina ruasaivla et engraziaivla persona. Gronda premura avais vus dalas bialas flures che avais encombra per essersi il current legis vus mincia di La Gazzetta. Grand plagé avais vus dalas visites, seggi quei da confamiliars nidat en conoscenz e gudis il temps che passantais ensemen. Cara Barla, nus giavejain a vus oz in bidi da fiasta cum bialas sentupades, buns discurs e moments plein plagier. Cordial salits da concusedens, personal e maina casa dalla Puntrais a Mustier. Per l'ocentoce evel de Barla Monego Venzin as Division Els un touch de Mozart, die kleine Nachtmusik.

0: Die kleine Nachtmusik in G-Dur de Wolfgang Amadeus Mozart, suonò dall'orchestra de Chambra Polac, als abitanz al personel e maina cisa dal Center de Sandet Puntraise Muster. Gratulation con quel touch a Barla Monego Venzin per sia 800 anniversari. E da nostra parte cordiale gratulation. E la tazza de DRTR, quella tramettenz erozza quel 5 anniversari, oggi si rivede tris Nicole Arpagaus da Sunvich.
1: Io le sbudien dalla scadiola alla Gabriele Mon, si Sunvich. Ella sa festival si ucciun contava. Nus divisain to bene della, da salagrain du da fain viva con ella.
0: Gabriele Mon da Sunvich, survegna la tazza da DRTR da questa domenica da 5esima per il 50 anniversari e per ella esera incendente una gratulazione sur WhatsApp. Nus lesen gratular a nostra vicina Gabriele Mon da Sunvich, sinceu cium contava il natalezzi e già visar tutto bien ed anche bia bleres ures e beiber caffè. Gauda oz in bidi, carsalitz, ties amiches da bogn e famiglias. Giavus, bel anniversario e plagiare vi della tazza e due sesse svuslandervi. Gratulazions e giavus da musica per ci era di una ciotz anniversario. Spose der tris 0800 20 25 30 ed er per WhatsApp spose der tris gratulazions in scritt. L'ora semplicemente senza giavus da musica 079 200 70 07.

0: Gianna Nannini, vita nuova, vusta gleich las gratulazioni sul Chanel Rumensch. E dal telefon de oss a Hans-Peter Guetsch de Savognin. Buona sera, Sir Hans-Peter.
1: Buona sera.
0: A chi vuole essere il gugent gratulerots?
1: I les gratular a Marcel Bischoff, a nom da me, ad adester, che mi gira dell'embellezza di, lezza, egli ha l'embellezza di. Da una data tocca ci toccia vetirs, ad un grassera del per tocca che fa per nox nel piron.
0: Nus sparenz, c'el o de la gratulazium e el o rajum. Pü bel nu pudes quis di esser, in postuccia so anniversari. Sparenz, c'è Sir Bischoff o di la gratulazium. Ed el so, già vi una canzun per el, da Di Ladiner.
1: E l'ecco delle Dolomiti.
0: Quella te glenzo assa. Grazie fisser Hans-Peter e din avventi una bella domenica del cinquaisma.
1: E giù coi, grazie.
0: Grazie fisser, addia.

Di Ladiner, l'eco delle Dolomiti, Giavigio da Hans-Peter Guedj da Savognin per Marcel Bischoff da Savognin. Vusta glasas gratulaziums sülas uandas rumänches questa bella domenica de cinquaisma. Gratulaziums a spodir tres in avent sün 0920 25 30.

0: Helene Fischer, Liebe ist ein Tanz. Vusta gleich las gratulaziums sulle zondes rumänches questa bella domenica de cinquaisma. E duosa gens su brailin sur selva ter Imelda Schmidt. Buon di o buona saira, duan Imelda.
1: Buonasera, Tobias. Io lascio gratulare ad inviare che sta di qui Pascal Schmidt che festeggia oggi 24 ore a Valon. Io vi già detto bien, buona serenata, che vengi forse in grazie broil e fai una visita alla tata.
0: Sparenz, c'al ho udia la gratulazium e c'al ho da impostuta la musica e c'al ho già visto per el. Di amigos, wenn's mi sent, con heute hast du Geburtstag. Quella ta glenzo sa fig gugent, Adela doni melda in avent una bella domenica da cinquaisma.
1: Grazie milion.
0: Grazie fig, adia.

Als Amigos, heute hast du Geburtstag. Imelda Schmid de Breil gratulescha con quella chanzum a sia abiedi Pascal Schmid de Cuira, ci può festeggiare o sia anniversari de 24 anni. Che cosa sono le gratulazioni? Se le sono andate in domenica de 5 anni, ma gratulazioni potete in avanti dir 3 sun 925 30

0: Nathalie imbruglia Shiver il 24 maggio 2026, oggi è la domenica del 5esima, il telefono delle gratulazioni è sia calmo e di con qual opera met a dia. Anz la fin guardens però ence cici guadagnoz las duas entregias libras pel bonien gedinia scuol ed ed event me als füls con tos cem clapo ons gratulaziums o da quel stiriun es in quel sto al nom Emi Calercher de Tinizong. Emi Calercher de Tinizong survegn duas entregias libras pel bonien gedinia scuol direttissima per posta gevus ger plajair con fer el bagn. A tuas c'è mozza anniversari e in cinovota da nostra vart tutto il boom e di una bella domenica da cinquaisma. Al microfono piglia con Giol Tobia Faler in avent un Pacific Weekend prolungia. E sta bene.
1: RTR La Sgratulazions.
2: Il suento mezzdì del RTR. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la vischnanca da Malix a ier brigia in a casa. Ed il teater da tournea da Zelt sto schritschar pliras presentaziuns per via da problems finanzials. Ieles tuas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la vischnanca da Malix a ier saira brigia in a casa. Scuola Polizia Cantunala a comunicà, na sai na ginas persunas vegnidas plessadas, il don da material sai a considerabel. Per motivs da segirezza sai na erabitans da casas vicinas vegnidas evacuats. Sventer war 3 ures, eines pompiers pudistizar il fiu. La ragion da l'incendi na sai anc pecian conoscenta. Per via del bler fim, chi ha dat tras il fiu, e la via Cantunala stada serrada pliras ures. Il teater da tournea das Zelt ha stui stricciar des 7 presentaziuns per via da problems finanzials. Quai ha il direttur confermà in vers la gazetta Sonntagsblick. Per la spassa 70 artistas ed artists munti a quai, gais na survegnen na gina gaja. Id etia num nada mai na gina assicuranza en connex cum las paias. Plinavant na posin ets custs per billets che già veniz comprats, bec veniz paiazza na vos. Per quai manchi alla liquidità. Il direttore ha invers il blick di scurride vart plire circostanze difficili. Tranter auter patesce in elster le conseguenze del tempo da corona. El speria che possa la tun dar in una nuova partenza per das Zelt. Tar in attentat da bombas in tren en il west dal Pakistan en almain 30 persunas mortes. Plicche 100 persunas sain veniras blessadas, uscia l'agentura da novitats tudescia DPA. Responsabla per l'attentat è una gruppa da separatists che combatta per la indipendenza dalla region Beluchistan. Fina mira dalla taccia sain stats co membres del militar che volevan per il sfirats viaggiar a casa con il tren. L'incident è capità in la capitala dalla region Beluchistan. Tenor in primis in conoscences ha una persona manà in auto che era chargia con materiale esplosiv in il tren che cursava tras la città. Ed anche dal sport mountain bike, erter la seconda stazione della Coppa Mondiale, sacciata in Svizzera sin il podest. Sina Frey ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Las ulteriores Svizzeres Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quart, il cinjavel ed il setavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, come era Svizzera, pudì festivar il terzo platz per la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Oltre a scelentirci sul Jiv, quai con temperature autos da stat. A Quera dati fino a 31 gradi, in la Surselva fino a 29 gradi, at in l'Engiadina Bassa fino a 27 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridi stati colonnas in direzione Sit, tranter Quera e Giuvalta. Ied a quintar con var 15 minuti da pli tempo da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verz. Scuveridas. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il teater das Zelt sto interrumper sia tournea per via da problems finanzials. E Belinda Bencic ha dumenià il pass in la prossima runda del French Open. Jelas trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il teater da tournea das Zelt ha stui stricciar des set presentaziuns per via da problems finanzials. Quai ha il direttur confermà in vers la gazetta Sonntagsblick. Per la spassa 70 artistas ed artists munti a quai, ch'els na survegni na gina gaja, i detti a nomnada main na gina assicuranza en connex con las paias. Plinavant na possian ils custs per billets che già veniz cum prats, bec veniz paiazza na vos, per quai manchia la liquiditat. Il direttur ha invers il blick di scurride vart plir circumstanzas difficiles. Tranter auter patescien els de las consequenzas del temp da corona. El speria che possia la tun dar una nova partenza per das Zelt. Darin attentat da bombas in un tren en il west al Pakistan en almain 30 personas mortes. Pli che 100 personas sein venides blessades, uscia l'agentura da novitats tudescia DPA. Responsabla per l'attentat è una gruppa da separatists che combatta per la indipendenza dalla region Beluchistan. Fina mira dalla taccia sein stats commembers del militar che volevan per il sfirats viaggiar a casa con il tren. L'incidente capita in la capitale della regione Beluchistan. Tenore in prima san conoscientes, a una persona manà in auto che raccergia con materiale esplosif e nel tren che cursava tras la città. Ed anche per il sport mountain bike. Erta la seconda stazione della Coppa Mondiale, sacciata in Svizzera sin il podest. Sina Frey ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Las ulteriores svizzeres Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quart, il cinjavel ed il setavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, come era svizzera, pudì festivar il terzo platz per la corsa da short track. E vien avant vai con il tennis. Belinda Bencic al French Open senza bridges domenà il pass in la seconda runda. Ella ha guadagnà contro la giugadura austriaca Signia Kraus con 6-2 e 6-3. Sco proxim fronte Bencic sin l'americana Katie McNally u sin Ayla Tomljanovic dall'Australia.
0: La meteo.
2: Oz resce lentia giso e giv, quai con temperaturas autas da stat. A quera date fino a 31 grads, en la Valmisteir fino a 25 grads. Ed er da maun vai vin avant con aura da stat. Las temperaturas maximales en lura trant 32 grads a quira e 20 grads ad Arosa.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredis stagnescia il traffic in direzione Sit, trant quira e giuvalta, quai per via da Memia Blair traffic.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas.
3: I confess I love you.
1: Musica non-stop.

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove.

0: Nova musica de RTR.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il teater Das Zelt sto interrumper sia tournea per via da problems finanzials. E Belinda Bencic ha dumagnà il pass en la proxima runda dal French Open. Ielas quatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il teater da tournea Das Zelt ha stuist ricciardes set presentaziuns per via da problems finanzials. Quai ha il direttur confermà en vers la gazetta Sonntagsblick. Per la spassa 70 artistes ed artists munti a quai, che els na survegnen Nagina Gaja. I detti hanno nada mai Nagina assicuranza en connex con la spaias. Plin avant na possien ils custs per bigliets che già veniz comprats, bec veniz pajats en avos. Per quai manchia la liquiditat. Il direttur ha invers il blick di scurì davart pliras circumstanzas difficiles. Trant'r auter pateschen els las consequenzas del temp da corona. El speria che possa la tundar in una nuova partenza per Das Zelt. En la Zipra veng OCLG in nov Parlament. Tenor in quistes pudes la elezion midar la situazione politica in el paiais marcanta main. La popolazione sia malcontenta per via da scandals da corruption e custs da viver auts. Da quai pudessen profitar novas forzes, scrive l'agentura da novitats Reuters. Specia veng chi detia in a cursa streccia tranter la partida conservativa Disi e la partida della sinistra Akel. Plin avant veng er specia che partides della dreccia vengen a guadagnar setz. Ed anctar il sport mountainbike. Erter la seconda stazione della Coupa Mondiale sacciata in a Svizzera sin il podest. Sina Frey ha fatto il terz platz in la cursa da cross country in la Cechia. Les ulteriores Svizzeres Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quart, il cinjavel ed il setavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, scommeiera svizzera, pudì festivar il terz platz della corsa da short track. E vin avant vai con il tennis. Belinda Bencic ha al French Open senza breges dumagnà il pass in la seconda runda. Ella ha guadagnà contro la giocatura austriaca Signa Kraus con 6-2 e 6-3. Sco proxim fronte Bencic sin l'americana Katie McNally u sin Ayla Tomljanovic dell'Australia.
0: La meteo.
2: Damaun comienza l'emna con Blair Sway e temperaturas autos de stat. A Quera dati fino a 32 gradi e l'engiadina auta fino a 23 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

0: Stats
1: tal RTR.
2: En la Turchia doai venir rumida la centrala della partita opposizionale alla Pigronda. Ed il FC Songhai a guadagnà il finale della Coppa Svizzera. Damaun dati verso lei e temperature sciau d'est fino a 32 gradi a Quira. Ieres cinch, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la Turchia doai la centrala della partita opposizionale alla Pigronda CHP venir rumida. La polizia saia entrata en la centrala che s'acciatta en la città Ankara trantr auter cun fardiever da gas lacrimogen. Il persura della partita, Özgür Özel, essa sarà insieme con delegats en la centrala. Qua è da piccina drecira alla GF già passata decidì che la elezione da Özel sco presidente della partita il 2023 sia nun valaivla. La drecira ha ordinà che l'anterior chef della partita, Kemal Kilic Darolu, veng puspemessa in uffizi. Qua è rapporto in pliras agenturas de novitats. Tenor criticers aia quest pass con sunt motivs politics, plin avant, contrafece el alla legia. La Russia alla notte passata ha attaccato massivamente la capitale Kiev or dall'aria. Per la prima giada in questa regione ha ella utilizzato una racchetta da mezza distanza del tipo Oryeshnik. Questa racchetta venne temida per via della sua grande forza distruttiva. Prima avanti ella costruita uscia che si potesse ella dovrar per fare attacchi atomari. Per questo pass hanno tanti plirs politikers dal West criticato la Russia. Tra l'altro, il primo ministro tedesco Friedrich Merz criticò la piattaforma ex questa, citat, escalazione senza resguardo. In las Filipinas es balonà in edifici con 9 plauns, che era anche in costruzione. Tenor las autoritats sei fin ussa in una persona morta, des 9 persones ein podi deliberar sa setzes, ussa ein veniras deliberadas. Al mein Wensch lavoriers sein angserats ein so das Restanzes der Edifici. L'incident e capita in la Zitat Angeles City war 80 km da vent della capitale Manila. Da co che l'edifici es balonà neanche pecen conoscent. E nus veninter il sport. Il club da Balapere Songhai a guadagnà la Coppa Svizzera. El s'han battì in il final Losana uscì con 3 a nulla. Il presidente del club de Songhai, Matthias Hüppi, kurz während der Victoria in vers SRF.
3: Ja, riese Freude. Ich bin extrem dankbar. Und es ist so eine Sehnsucht gewesen, von all den Menschen, die hier im Wankdorfstadion sind, aber vor allem auch bei denen, die noch in St. Gallen und Umgebung offensichtlich zu Tausenden den Match live mitverfolgt haben. Und das ist einfach das grösste Kompliment, das man bekommen kann für die Arbeit.
2: Songhai è usa per la seconda giada in sia storia il victor della Coppa Svizzera. La prima giada è questa il 1969. E viene avanti vai con la Coppa Mondiale dal mountain bike. Il svizzer Filippo Colombo ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Guadagnà il Brit Thomas Pidcock. Erter las Dunas ai ordavant ta in terz platz en el cross country, quai con Sina Frey. Guadagnà la cursa all'austriaca Laura Stiger. Già erter la cursa da short track e il terz platz der las Dunas etter els Omens mincia mai veni occupada la Svizzera.
0: La meteo.
2: Daman comenza l'emna con pler sulei e temperaturas autes de stat. A Quera date fino a 32 gradi. En Vengiadina Auta fino a 23 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: La domenica sera de 5 ais ma cul Chanel Rumensch, al più grand orgel de Baselgia del Grigium, a srecciata Muster, de più de quel apparat quintens giustine per minuts. E l'Union Sportiva Schloein Lyon obbattie ir sair al derby de Balapé contro Trun Rabius. E c'è ciò che lo significa per le due squadre con lo Schlarins era in 5 stura. E sul prossimo evento comincia a cura la festa federale del Tir. Noi portiamo due mattes che è un piacere e successo con quel sport. Mio nome è Tobia Faller, già vi una pacifica sera su queste zone.
0: RTR
5: Mes radio,
0: mia lingua.

0: Domingia sera sulles ondas rumäntschas, giusto sto venge passo les cinc. L'Union Sportiva Schluein Lion resta al Melder Club de Balapé de la Surselva. Schluein Lion o guadagnò era il secondo derby della stagione in terza liga contro il CB Trun Rabius. Sera alla squadra battia Trun Rabius con 6-1. Usher resta Schluein Lion su somme la tabella con un vantaggio da 6 punti sul secondo al Club de Balapé de Mels. Ci va guadagnò a Cesa contro il CB Lumnet. E quello con 5-0. Trun Rabius ha perso una posizione ed è straes gius ans la fin del campionedi si locev la plaza. Una plaza davanti la Lumnezia. Tutte le due squadre sono però scappate dalla relegazione. Zieval Sesun, dat ir a Krab Gries, Trenter Schloignon e Trun Rabius. O nostro reporter de sport, Andreas Vialand, discuria con due protagonisti.
1: Il secondo derby è stato in una clara causa senza di San Tolciuna 2 e il Ton si tron osa in 6 din per la US Schluignon contro Trun Rabius che va a casa. Il risultato, Cioncin, in una clara causa, Tiziano Vincenz.
2: Il risultato è già chiaro, il gioco senza era Bodina e Clars, il San Giovanni Prada da Cungio in Pescianze, il Dovos Vienna usa con il gol che trova. Oggi è il punto importante per noi, per noi il gioco. Se entra naturalmente in greve contro noi, con quel sperzo di un tir, lo trovi in due scontri, con quel sfidenza lo trovi. È il risultato più chiaro che il gioco sette.
1: Quella qualità dell'US Schluignon, proprio si ta gols da un tir, gli attaccatori, le chance non si vedono semplicemente. Da un tir va bene una tosca, che vi già ho detto, cosa vuoi dire? Se si fa da un gol, se lui non si è già fatto bene. Yeah,
2: naturalmente, rischia di sentire, lui si vince forse in due, è stato in prova da dopo, si sta a te più aul, non c'è il posto, lui si vince forse in due, ma è il da vostro, per gente, con uno sperto stürmo, per gente, ha più bene gol che c'è, il da vostro, è di qualche quinta, ma se si vince forse in due, è halt nie si gioca, il da vostro, è di otto, si è in due.
1: Nico Kadov, de Trun Rabius, in ulteriore tarada puspa in contra Schluignon. In sein tegel sentiment, con excepzione de Jon Vargauno, che sves Gudignau in egan contra Schluignon, quid anton stau in raritat, sein schon die empaus de Schluign, quid su enteg in adversari, de sgerjur, in contra quels funktionesci simplement bo.
3: De nus in biaga giuceu, vai ne dine pitost, de spiar de luang in teg kun. In aul, diember de gols. Sei bo schin zempau nervus, vana schin derbi, alu, Voli è funzionale, shock, alla sezione bussano via gols, la rückrunde, ma è giocato, sai, bussi che dai da parte la seconda mezz'età proprio, sto in sì.
1: Ma quello è in causa del ciao, in causa mentale, che sa già o davon, in contro Schluignon, vieni, fe gref, per pisci per dinus, vai giungere o delle scouches.
3: Ja, schon, ich bin gref, jetzt sag ich München, jetzt weiß ich, dass die Tabelle, wenn ihr deine Schien gran Resultat, Ja, in Tick, ich sag schon, ich sag schon, in Tick, Themen forse, das, ich bin sperrt davon Tier, ich bin sperrt durch Konters. Ich sag schon, ein Arsch mein, aber eben, das sind in Tick der Pacht.
1: Vous wissen, da nicht jule Chancen. Chancen de Goal, weil sie, wir sind hier simpel mein Bo als Goals, leu als der Schluignon in simpel in Question frei davon al Goal. Dann da ne Chancen, was geht?
3: Ja, jetzt eine Minche Kass. Jetzt kui ja in der Van Gaal, weil es ins Geo. Dann primär ist da, du schoss in Golf, dann da misch du es. Nur wenn du es treust, bunes Chances. Wenn im Boden mit Rennen im Ball. Also, tsch, lo swing ins Elch, ins Fabo davant dir. Also, swing ins Elch, ins Golf.
1: Tiziano Vincenz, questau al Davos, derby sur Silvan de la Carriera San Sivus, terminais die la Carriera, la fin de la Saison. Ja, ich war fin und sicher speziell, weil quels derbys ein adinen speziell, sind mehr wie sind Tribune. Ja, spust bei bunen 400 Personen.
2: Ehi, è speciale, per cui da senti che balla si che ho qui, che sai da derby con bia fans, ci sono vai giù al Songhain, ci sono loro, da forse più alte leagues, ma le fans sono in turno, per cui è qualche news che è più speciale, che forse ora giù, forse la qualità halt, è meglio, ma da voi qui di quello che viene meglio, per le fans, tutti, e forse si che ho più bide da voi.
1: È un 30 Dukes e la carriera si vuol dire questo. E gaudi in questo 30 fai tutti i tempi mal da dia a dia, fai tutti i ponderazioni da forse un in sazione. Si mas con sonne sia la seconda liga, forse è un in gada si in zucker.
2: Nein, ich habe schon die Jugend in der Wose. Ich habe gesehen, dass ich mit der Jugend in der Schule, der Wose geht auch, der Wose geht auch. Es war kein alter Sentiment, was du sagst. Aber für mich war es da ein Wunder, dass ich alle sie kennen. Ja, per me è bien da calà, quello che è bien temps da calà, ciò che è un po' più questo è un bien per me, sì.
1: D'Anton la fine mira, per la fine della carriera, sia in quella seconda liga, questo è un?
2: E bien, non si consiste, vuol dire, tre giocchi, se vuol dire, c'è altro, ma era buona fine mira, vuole la sessione, ma ora, se gira prendo comunque, che l'acqua con sei dau, questo forse auto se sto fra provis ne sia, aber. Io spero che se fa, forse vai a bussi e lui si esce qui.
1: Nico Kadov, per lui slo in Union vai un particiai sia in quella seconda liga, vuso se un 30 Duke. Schins mir si la tabella in sese vai per nuot pli. Prim bien plaza und se ne mir la tabella, es tu tino motivaus per quels 30 Duke de campionati che resten.
3: Ja, jetzt am Inchikas motivaus, ins kreu dinas kunza in Duke de Ball, per quel dat sind ja quel, in dat quel Sport. Jetzt moin so sagen gehen quels 30 Duke, ma rein de prenne kun auf Punkts, fa in a buna plassiere che el jeste. Allo, speroinske, lauter Saison weintig meir.
1: Adesso ja, puspe botungiu de batter Schloenion, spias con ina sis, in viva, giuceo Schloen, baiberin, quo jai schonen.
3: Jetzt yeah, amici cas.
0: Yeah. La prossima volta in azione sono le due squadre della Surselva la fin d'erne ci vengono. Schloenion, Giovin Sanda e Tro contro Triesenberg. Trunra Bius vengono in azione in domenica contro Domat e il CB Lumnezia, Giovin domenica cesa contro Triesen.
4: RTR Per vos, al puls del Balapé regional.

0: Vus da gleis il program Romensch, giusto sto 20 ans le sees, bot un quart ans le sees. Il campionè di mondiale de hockey in Svizzera, quel dure già precis des dis. Il Svizzera è finito a guadagnò tutto il sees gius, forse vai svis ersaira, l'ultima ersaira mi guadagnò contro il Zungereis, ci siamo distrutti con 9-0. Per il Svizzera svocca in avanti in mardi saira, l'ora contro il Finlandais. Il match comincia 20 passo la socia Turic. La Finlandia, quella giovane si è prossima giù però già questa sera a Turic contro gli austriacs. Er quel giù comincia 20 per sola Zoc ed era Friburg comincia 20 per sola Zoc in giù. Questa sera sono quella Slovacchia contro gli canadais.
1: RTR, per vus al puls del hockey singlaccio.

0: Vusta gleis il programma rumensch, quei vople met vers la seis. Als 5 giun comenzi in Grischum la festa federale de Tir. Durant precis un mais es il Grischum lur al center del sport de Tir Schweizer. War 36 mili fans de tre la scheibe ja summa nos tios. Tier svegna netje spatos war 100 mili giasts. Al sport de Tir dera es e resta probabilmente populär in Svizra. La precisium de qual sport pleja er a duas mattas da Surain e da Sumvic, c'è nom Silja ed Alessia.
1: Io credo che è fascinante con quale giasca di se sente con la buis, also ti es proprio ma ti, la buis e la sciba. Et quei o cool.
2: Also io sento il buge sempre vede che io in Rosaivel sport, io single, also in sto bufai insieme, aber tutti in eins dine in compagnia, e di fa dine vini Rosaivel mai.
0: Totes duas sum ambiziuses ed elles em success. De 100 punts femelles botte d'una non enta, c'è ci des un fitch boom resultat. Una ci des già profi in tre la scheibgia e ci des una delle smeldres regantes dall'Europa. Es Anina Arpagaus Tomaget de Trun ed ella ho quist scusals per tre la scheibgia.
3: In Binti, bei si girina ga morder, stavit Londer, a botte lasin quales vus che dien a quade mognes tibu. Perché scienz vol de mognins.
0: Depuis delle due mattes Alessia e Silja e lur fascinazione pel sport de trail schluppet e dat Anina Arpagaus Tomaget es può guardare la nuova emissione del minisguard su rtr.ch. Che cosa la domenica sera, de 5esma, al 24 maggio, quarta al 6, alla 6 va con un evento con la rivista del dì, oggi mi si sembra presentò dall'Olivia Christen al microfono della sera, dija dia per oggi. Al Tobia Faler. Ci avvicinamento una bella domenica sera. Piglia Pacific e stai bene.

0: Matti der RTL.
1: Ju ha pinau per vus ina survesta dals pli importants temas de dots dumengia. Miu nome è Olivia Christen, buonasera. Songagl è per la secondia dalla storia del club de ball Victor della Coppa Svizzera, quai si entra il 1969. Il club della Svizzera orientale ha guadagnato il finale contro Stade Lausanne Uschi con 3-0. Il primo gol ha Tom Gall fatto, si entra 8 minuti, l'ora si entra la pausa, o Lucas Görtler fatto il 2-0, et al tiam supplementare, o l'ora ha un Christian Witzig gertegiau al 3-0 per Songagl. Nu stanti il sport midaina vend al ball tiel mountain bike. Teles cuerses della Coppa Mondiale a Nove Mesto, dati si antre eir era oz plazas de podest pels Svizzers. Sina fraie veni de tiarza alla cuerse de cross country a tiels omens e Filippo Colombo era veniu stierz. Taun del sport. Oz o l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, procurau per linges grosses. El stupia una multa de radon in milion francs. La ragion è omissione fiscale. O la Sonntagszeitung rapportau cum se referì sen in una sentenzia del Tribunal Federal. Pierin Vincenz obbedi declarau andrecci 3,4 milion francs. Ein Schweizer sein Prozess fiscals bedi public se per quai se quai cas toconosa era bedi staus an conoscenz. Per finire un grigiun a Malix in una chiesa bargiata ir sera. La famiglia che viveva in quella chiesa o sue duras a insegirtat se ne gines a blessaus. Inso mobilizzau in grom d'ombra de pompiers era per impedì che las flommas peglien ulteriures chiesas cien fec de tir. Las pompiers on duvrau 3 ures per stizza al fiuc al don material e tenor la polizia cantonala considerables. Per vidl fem massiv oins stviusera la via cantonala quai durant pli rasuras. Da un parots, io divise da vus in abiala sera, avineva un bien divertimain col program da RTR.
0: RTR Vita e Creta
2: Cavaliers, la Sonja Fossa, Jerusalem, Jesus, Rituals,
3: I vang ci ufeia con che finum no ritterschlag fichins dei con la spada se scuchins vei er dis films che lei il cardinal ci data nox
2: quel che tuna d'ingredienze din roman da Dan Brown ned in film da Robin Hood e nil scavazins principals da vita a cretta da dots tils ordens da cavaliers portan las donnas il titel dama e sia son bo in a dama Suneu, Claudia Catomen, quella che accompagna vostras le avventure di quella missione da Ciuncheismas, in cordial benvenuti.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils ans 2000 si s'enflava il thriller Sacrileg de Da Vinci Code sin ben qual mese de notch. El roman fictiv di l'autur american Dan Brown, che è più tard Avenues als Kinos con Tom Hanks e Audrey Tautou e le role principali, va per una conspirazione della Baselgia cattolica in connex con Jesus ad il sogno Graal. E va per rituals, ils templiers, religion, misteris. Scinzauda per la prima gara degli Orden dels Cavaliers della Santa Fossa da Gerusalem, se vesse venendo mensch con prim a Scin Malec. In realtà, sei denton tutto auter, racquenta a Rombalini, che è sez cavalier, e part da quei Orden ad Andrina Caprez.
2: Ehe che le total insegnuter, scudis da Dan Brown da far quasi una vocale realtà della Baselgia, ad ils cavaliers scu quel ci nux ischens dat il dus formas a quelle ils maltesers ci è souverän a nux de la Sontia Fossa nux ischens sotto mes directa mancia il papa che ci nux vagn è anzasetz avert a navot da da secrets oder in se ci zu po insomma bech.
3: Na vot cun misteris anche cans c'è allora la fegna meira?
2: Fegna meira dat il treis, forse la fegna meira principale è da gidare su stinecri ils cristians entra la terra soncia, entra il patriarchat latin.
3: C'è il patriarchat latin?
2: Patriarchat latin, che le è puspenia erigia, il 19 centenir, gelle plis teres an zemen.
3: Scudi dez exakt in den kalasteres?
2: Nux gidagn finanzial manch, nux gidagn a dar scola, a scolazion per scolasts, per plevans, ad umfans, spitals, lis nocile angal umfans impedis, ad uscena avant. Che la scuola, per esempio, è invece che i cristiani si pone la scuola, ma anche le altre religioni per promuovere una convivenza tra le religioni.
3: C'è il ruolo gioia la guerra o anche la stessa da vicinanza?
2: Per tutto la guerra, che naturalmente la guerra è dentro c'è triste, dentro c'è mai buon, però nox scu urden zatignan urda chosas politicas ni commentars politics che il prind nox pitch da far.
3: A box vet di scuri da treis fegna meira c'è alla proxima?
2: In a fegna meira da nox è ci veiver spiritual da crec in veiver exemplaric cristian ed il veiver an la baselge il era messa fin avant a Dekoration per tots, pils Karteins e Beach-Karteins e du fein avant, da den ich prima neva la dia, de per de.
3: Ad allo dati gian la terza fegna meira?
2: La terza fegna meira è in Weveren zemen trant Nox, ci an compagnan, lugt piviglia da Nox, visitagn els, Nox nin in zemen, vagn redunanzas, in Janiera Vurdal, certes Chosas, wenn ihr Lopuspech, Dex, Chininen Zemen, Janiera Zjum, Treis, Gatter Dex, Ushea.
3: Kant Publik oder Kant accessibel ein Lora Ken? Iva, an Maji Santiavanda Ken?
2: Na Kelle Ushea, ci ins Wobbech far Reklama, ins Wobbech nicht bilise, gischi simpel. A siva public, certe cose del neutral pubblico, si è in a messa, si lo è lì la luce, poi noi facciamo apposta messa in pubblico, si la luce della vicinanza può essere presente, aveva un nux, also una volta da zuppo.
3: A voi che siete, è più semplice da nicchia, più se, anche urden da cavaliers. Scusate la loro orca, processo di stoffarber, nicchia, commembra, nicchia, commembra.
2: Er commembra al nox vain siva da quel ci l'exista il urden uscea vain se las donas ers il post. Per exemple, la nossa pi ota è osa in primo momento una donna. Per nix pilisse in zoda d'esser battagia catolic, la comunion cresma natural siva scins emirido in zoda d'esser mirido an Baselgia, scins un fans an irda d'esser battagies e in sto vecr cert padrins ci deien bagn quel veiva drec quel internox an cuna scheint quel ein bun exempel siva vainz in Nihilopstadt il uest ci sto dar il okay a decr coe na vot schlet avant man ja differentes chose ci sto cun star per se vecr nicr piliase.
3: Accedos, per esempio, se una persona è ben maritata, se la è anche meglio giovane o non partenare, non partenaria, anche, insomma?
2: Essere l'uscita che meglio giovane sono un po' più di 600. Più volte di quel da 50 anzi, si venne da 30 piuttosto anzi. Vivere anche un combinato va un also bis spät sie in der Zischstadt ein Kombinat ein von der Madema Adresse in soll Benikpilise.
3: Was geht's Kriterien schuchen so an so mal da vantar come member ni come membra schu vuoi si van avant?
2: Tutti i documenti von a Roma a vinen controllo a vin dona vos le bunkel che la persona può nicr pilida se. Allora dati in investitura, che la investitura vo cotter nox treis dex, cun il venderdè, vigila, adorazion, cun ampurmeter. In zod ampurmeter, che la obedencia e tut las otras chioses, cun erna sottoscripzion den contract. Perché c'è che da saver, pisperci in svin pilisè, in sresti palavete perpetna cavalieri. In so bec ple, dec iles bec eser ple, che las obligazions da sustinecr, its cristians, resta. Non ti ravetta. Se vai alla sonda, non tra con investitura, and investitura vindi plet. Investar, mettersi il mantel, che il mantel ci nox vai.
3: C'è che per il mantel, se avete scrive, scusi che vai or.
2: Che il mantel è il donas on il mantel. Necr, con se la crox, coxna da Jerusalem, ad il omans on il mantel. Alf, con se la crox, nox vain in bere, las donas son in vel necr, a siva in zoll pibot ivang gi uscea cun che sinum no ritter schlag, schuicins dei cun la spada, schuicins veir dis films, che le il cardinal ci data nox, pibot eri che le angala Jerusalem, adots pur ein zafar che il ter nox con Schweizer.
3: Atter las donas el che process in made mercula spada se las spatlas adensiva cavalieras.
2: Nata las donas el oder lo el bec la spada tils cavalier se losa erbe pre la spada ma bagne na crux. Ta las donas numradas dama siva el er la crux osa a pibot ni William Bracedas. Escu il tenda plisse ein ta cal cres.
3: A cucci che las damas at cavaliers on facce ritual, allora survigne in antira massa chiosus.
2: Ea, i vin tracciant ad els o ad elas il mantel, che il mantel è il simbolo per pellegrin, nox isens pellegrins, tal'antira veta, tal la veta con Christus finale, che le gioir, perché il cinox nin derivagni di Pellegrin Eser, già di tempo medieval. Non si sono però becchi partecipati vede guerre o crociate. Si va in Sorvigna anche in una crox anturn culets, la crox da Jerusalem, le insignie che le in piccolo battun e duce in avanti ci porta cura ci in Zamosa in Baselgia culurden. Si va in spoil a mettere vedi il nome, in spoil a mettere vedi la voce, per esempio Bellini, di sbustab, senza il cavalier.
3: Alla donas?
2: Naturale.
3: Che capeta il secondo, da che la investitura, scuola si va avanti?
2: siva dell'investitura foni quels candidati senza setz part a l'urden la sera e l'in chagna anseman ad il desiva la domenica ins vol ur ad ins fo messa anseman cul pival che li mutecci nox ischens in a part della baselgia sotto mes directa mancia il papa però Vielleicht ein paar der Bibel, Christian, der Wischnank oder die Lino Notizens.
3: Allora, in diesem Premdus-Dex ist es praktisch ein Wasserwohn, an die Terzte ein Publik.
2: Ehe, schützend, die in diesem Premdus-Dex waren, schaut die Bibel, die verpaart, die bauen nicht nicht, und die erwerten manch, und schaut, wenn ihr lo, oder schaut.
3: Wo ist es der Präsident der Sektion Kuretia inklusive Principati da Liechtenstein, die Orden des Kavaliers der Santa Fossa da Jerusalem, la Investitura da Caston o li einen li Spezial per Wuchs?
2: Ja, le ist un il Präsident der Kulturei la Sektion und la Sektion Schweizer Tudestia a Principati. Kennt sich ein bisschen, nos waren gestern gekoiert, bei einem Festival, la Festa, viel importante, nos waren il Kardinal Cireva, waren Lugt Orda Jerusalem Cireva, Lugt Erotra del Antirmont, l'America del Sud, am Finien, l'Europa del Nord, waren tots, wäre Lugt a Kochi, Festival schon nox.
3: Was wird dich, die Urden von Part der Baselgia Katholika nur Platzesses 11, piuttosto der Wart konservativa der Baselgia, nicht der Baselgia moderna?
2: Das ist eine greve Frage für mich, weil ich part bezeichnet an konservativ und an progressiv. Nox ist eine Lengia Katholika. Aquela è bec strange cattolica, ma ben legge cattolica si plomancia. Non so ti nani veda quella. Allora, in dati ben aquella discussions e anche conservativ o progressiv, non so ti nani si plomancia ci vez da deser.
3: C'è status alle i orden da cavaliers?
2: Natural e che forza c'è exclusiv. Uns is Cavaliers so da d'Inghilterra schuicins metta avant che natural ir Cavaliers aber or de nossa vista bitch offizial a dil status è pitost modesta dat ad umilitanza in nos moto ad pitost esser un po pi modest ci musafos in capitalism ni da calasiosas che fisen zasetz previa Aber der Nox ist uns ein Galkastang für die Zutters.
3: Ein Grazvich, Aron Bellini, per Kalimvista. A Schu Davos, so weiss a Gugentang Davos, kantas ja Adon, ci Vox vets la Kajung da Portarin, Mantel Alfa la Krux da Jerusalem, a Kura ci Fajetskin.
2: Kelle ein po' different, dependent, antice Kulturei cin se, also Nox wein, per exempel, se Muster, son Platzi, Nox wein, il pellegrinario a Zitello vanza però senza mantel siva vanza il chapetel co ternux dall'investitura adegna però sin svot in spol far part u bleres chosas antil schwizra der antil exterior als sportes portar fich savens sin sles
4: Aron Bellini degli Orden dels Cavaliers della Santa Fossa da Gerusalem en discurs con Andrina Caprez Sin rtr.ch sot il Cabazin Cultura an fleise fotografies dils rituals dallas monduras dils cavaliers ad dallas damas.

0: plevons e plevonessas che vengono per noi al Grischun. Encins han de pli agit il son spirit ad emprendere un romanche, autors forse meins. Per jetzt ad de pli vaios. Se persone a terras jastras vengono in Svizzera, ce portano i ternus. Exact, specialitats culinaricas. A quei bu autor se plavons vengono da terras jastras. Senza quals plavons, dessi gleiti ne gin priedi, ne gin a messa. Persunas indigenas, romances, che fan quella lavur, vengono ad ina pliscarts. Il nie film dils contrasts da der ter, data dus plevons ad ina plevonessa ina faccia ad ina vush. Inde dels ei saci ve lavor che arrivaus da l'India a sum vic. Quella ein crescer per sia patria, lusa metta el vid il cugenà.
1: Quel porta a biara gordiences da mia famiglia, della mia patria, se giro mai.
2: Magno con pesce ai la combinazione.
1: Il mondo delle spezzerie.
3: Io sembra che scritto il mio linguaggio, plus tudesh, chili, curcuma.
0: A sto essere che plavon dall'India a bujen mel da viuls, le spezzerie si samflano un ademain in 13 scuppes melnes da mel da viuls. Malgrat che il viva a lavura el iester, sappi egli che la Svizzera, la surselva, segi zicei miraculous.
4: Die Surselva usa nus vender Bjarsson e usa schon di je sco in a seconda patria sa eu di in a seconda patria je se sed el bain che
0: a schi azur saci de la pleif de Sumvich e de Sumvich sa lauf leuesi Adam Pradel de la Polonia casur preu la pleif sur ses cui va pi lungaj agen ils cartens de la pleif sur ses del am flau in num nader comunabel, raquenta sur Adam.
5: Die Leute von Anfang an wollten mit mir sprechen und die sprechen auch zusätzlich Deutsch. Und ich war hier gekommen, ich konnte schon Deutsch sprechen und ich habe damals die romanische Sprache ein bisschen gelernt und weiter ein bisschen gelernt, aber wir haben gesehen, wir können uns verständigen sehr gut auf dieser Ebene, auf Deutsch, dann leider, ich verstehe die romanische Sprache, aber so frei kann ich leider nicht sprechen.
0: E tutt'inna ampla il romanche Platz Terrell e la liturgia, per esempio, con orazioni e canzoni romanches. La davosa fermata figenus è una legnadina bassa ad Ardez, tirina plevonessa turicesa, che di scuola romanche scoscia la fuscarcida sì col romanche. Marian Strupe, igletti die Jons plevonessa d'Ardez, guarda Eftan. A vonna is ella stada gici al Mexico. A copo mai, sa centada ad Ardez?
6: Davo no vons a Mexico lei veir in un lö in gio c'è son un painestra ad una mo. Ed ella è vavach mo ben restare in questa esperienza d'ad interculturalità, d'ad essere un cic estra, ed imprender una nuova lingua.
0: Raquenta Marian Strup, sperto d'est, spagnolo e franzos, a sconzauda, di scuola ella è perfetta romance. Se vi interessa svegliaus, vus leis udì, a surtutte vaseda plida Marian Strup, Adam Pradella e Saci Velavor, lumerei il film da Isabel Jäger, Il sogno spiert sa è romance, dalla valur della lingua en Baselgia. Mentre c'un vergalas c'uns in SRF in, nis in play, RTR. Ados dir in legn, scoals films de Da Vinci Code datte al plaiz in via quella ga in pign legn. Motta clei.
7: Ci es quai? El dorma ant il crap. El zinsömgia ant il fluor. El as sdruaglia ant il bestia. El sacia le sdruaglia ant il uman.
0: Ci è quai? Vus vese un in mumenet pede, da studi già a cica Arno Arquint a dedicau su plaz in via. La schligazion u disen quart.

0: e Greta. Il plet sin via.
1: Questa findiamma è puspei una findiamma prolungida, con lungas processions sillas vias. Sa, scha to quels che sesen agli auto en colonna, san a chi che hanno ingrazia quella findiamma. Arno Arquint, che è teologo, psicologo, scienziato de religion, con suo plet sin via.
2: Chi è squai? El dorma ant il crap, el s'insömgia ant la flor, e la sdruaglia ant la bestia, el sace le sdruaglia ant l'uman. Chi es magna conquist el? Magna es il spiert. Gratulazione a to quest ci anciatà la soluzion. Magna nun es quel spiert ci sumaglia ad un linzöl alp e ci improva da far temma in un cestè vegl. All'incontrari, il spiert ceu manai fa curagi e dà forza quia ed ossa. No festeggiain in quis dis cinquaisma. La tradizion quinta c'ha Gesù zamosà da vossia morte e resistanza ad una derce a sia scolars e da ses amis. Ma da vol ascensiun nudera el napu proes. Es an civ granda temma ed as an zo paz. E l'ura, 50 dis de vo Pasqua, il grand müdamaint. Es un nüts or da lur fores ed an quinta plein plajair e con granda persvasion da la buna nova, da d'una vita in pace, contentezza e comunanza. Quist non es be una bella istorgina d'un temp fin già lönch passà. Minciun da no a fin già pudu far e po far mince momain der ceda nov quist experienza indescrivibla. Naturalmente, no eschen un psicofisicum, no vain un corp ed una psiche con emozions ed impisamains, ma no eschen amo bler da pü. No eschen nempe essenzial meinch spiert. Il spiert es quai ci fa orda dalch mort un esser vivaint. Il spiert sa transformar temma in curagi, deblezza in forza, escirdüm in clarità. Scha no eschen attents, podai no far l'experienza dal spiert mincha mumain de nosa vita. Elles l'energia ci ens possibiltesce de viver, mince moment nov. Elles la forza ci fa che nos cors batten e che nos pulmons tiren il fla. Il spiert fa che no eschen in somma. No eschen spiert. Esser uman vuol dir, esser spiert, ci ses consciend, dass eis ves. Eu es gevusch una allegraivla e pajaivla feste da cinquaisma e la forza dal spiert vivaint.
1: Il plaz in via da Darno Arquint, che vus un fleis e la quotidiana da vendergis, nis in play RTR.

0: Treis plevons e plevonessas vegnan pur tratrai els contrasts. A treis historias personalas statan el focus dil arch musical, a quei en connex cull'orgla da Baselgia.
1: Allora, non is bei in Baselgia, non is mai stat neanche l'idea de pibot, vide qua in aere drivi per mai personal, ma in canal per YouTube, e non fec sull'active bler, ma uno ce l'ha metta in su al cin, e in provar un po' me stil, più tard forse il mio agent stocks, per se posso metter su. E per mostrarti non is bei corals e lungurus, e poi suonar un po' più interessante con questi strumenti.
0: Sper il giuven fan d'orglas de Jenny Vons, Marcel Schächer, la l'emission veni appleit e il construider d'orglas Roland Koch e la cantadura, pianista ed organista Franziska Stählin. Sia specialitat e bumo d'embali survegge si vins con tuns d'orgla, ma bene con sia vusch.

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per voi in una survesta dels più importanti temi da dots domenica. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Songhai è per la seconda dalla storia del club de ball Victor della Coppa Svizzera, quai si entra il 1969. Il club della Svizzera orientale ha guadagnato il finale in contrastato Lausanne-Uschi con 3-0. Il primo gol ha Tom Gall fatto, si entra 8 minuti, l'ora si entra la pausa o Lucas Görtler fatto il 2-0, al tiam supplementare o l'ora ha un Christian Witzig gertegiau al 3-0 per Songhai. Noi stiamo al sport, mi dai una venda al ball e al mountain bike. Delle corse della Coppa Mondiale a Nove Mesto, dati si entra e ir era otz plazzas da podest per gli svizzers. Sina Freie venida tiarza alla corsa da cross country a tils omens e Filippo Colombo era venius tiarz. Taun del sport. Oz, l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, procurau per linges grosses. El stupi una multa de radon in milium francs. La region è omission fiscala. O la Sonntagszeitung rapportau cum se referi sen in a sentenzia del Tribunal Federal. Pierin Vincenz obbiglia declarau un dreg 3,4 milions francs. Ein Schweizer sein Prozess fiscals bidja public, se per quai se quai cas toconosa era bidja staus an conoscenz. Per finire un grigiun a Malix in accesa barjada ir sera. La famiglia che viveva in quella accesa o sue duras a insagirtat se ne gines a blessaus. Inso mobilizau in grom d'umber de pompiers era per impedì che las flommas peglian ulteriures cesas cien fec de tir. Las pompiers han duvrau 3 ures per stizza al fiucul don material e tenor la polizia cantonala considerables. Per vidl fem massiv oins stviusera la via cantonala quai durant pli rasuras. Da un parots, io divise da vus in a biala sera, a vineva un bien divertimain col program de RTR.
0: La saira da RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Ils autos Le Tour de Suisse han z'meina quest'enda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramtra las culturas e las linguas. Las istorgias sin ed avart punts udis vus al Radio RTR, mesenda il 27 maggio tramtra las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla 8 fino alla 9, dalla sera.

vus al puls della musica. Dal sempre verd. Sur il hit. Finter la scovriva. RTR. Usciver ja, scola vita.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

mon, perciai senza vehin monentai, aisti motor mai dil mon, quai che tiu e quai.